0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Verona e Mantova sui 91.9.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.
3: E dopo la piccola pausa torniamo con, con l'evento più importante di tutto l'anno. Venerdì 14 agosto torniamo con Acquamatta, la festa che, se entrate in costume da bagno, ingresso regalato e due consumazioni in regalo! Un'estate calda solo qui all'Art. Grazie a tutti per essere qui con noi, perché siete il nostro calore. Quindi ci siamo, perché arriva lui. 5, 4, 3.

Me le fate vedere le mani tutti. Voglio vedere le vostre mani. Sì! Il sabato notte Arda.

programma chiamato Ravelli Go, in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Mi presento, sono Marco Ravelli, non sono solo ovviamente, un ringraziamento caloroso, visto che fa freddo, anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica di questo programma, che nella prossima ora, molti lo sanno, lo dico magari per coloro che si fossero sintonizzati per la prima volta, nella prossima ora vi regalerà il meglio della musica dance degli ultimi 30-35 anni, andremo dagli anni 90 agli anni 2005 circa. Il primo di oggi è del 1992.

anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle Canarie, da Tenerife, dalla Spalmas, grazie a Radio Italia che appunto manda in onda il nostro programma, che va in onda nel weekend, primo appuntamento il sabato nel primo pomeriggio, poi svanisce.

mia memoria, tipo questo ad esempio, e che poi in settimana, andando nella mia cantina, ho ritrovato con immenso piacere. Questo era il disco di Daddy DJ, intitolato Daddy DJ, vogliamo dedicarlo insomma a tutti coloro che hanno il papà che fa il DJ, e sono in tanti ultimamente. Nel 2019, nella classifica dell'anno che conducevo ogni anno alla fine dell'ultimo giorno dell'anno, numero uno c'era questa canzone dei Medusa, la ricordate? È Piece of Your Heart.

radio suonavo anche la versione originale di questa canzone, che era di Patrick Hernandez, che poi, sto parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80, che poi appunto nel 2004 questi ragazzi Disco King ripresero con delle sonorità che andavano di moda in quel periodo, nel 2004, quindi quasi 20 anni fa, sulla base, anzi sulla scia del successone di Benny Benassi Satisfaction. 2002, Clubby Man, Open Your Mind. Open your-

0: che piaceva tanto alle girls, alle Huawei, una ventina di anni fa. Qui addirittura siamo nell'anno 2000, quindi una canzone che compie 25 anni quest'anno. Era Too Much of Heaven degli Eiffel. Rimanete lì, pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4.
2: With Marco Ravelli.

decisamente meglio, anzi molto meglio. Vabbè, un disco che ho suonato tantissimo alla radio, funzionava parecchio a quell'epoca anche in discoteca, realizzato da dei ragazzi che si facevano chiamare Kronos. Disco che riapre la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, un programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Ancora ben ritrovati a tutti da Marco Ravelli, anche dal mio amico Caresana alla console. Un po' di ritmo a questo punto del programma. Un disco del 2005, Mark Horn, Feel Free.

Visto e considerato che ai tempi questi dischi arrivavano o dalla Germania o dall'Austria, saluto e ringrazio anche Max, lo spacciatore di Cerro Maggiore, che me li segnalava e me li forniva. Era un disco appunto del 2000.

Magari molti non sanno che questo è stato un successo a livello mondiale. Ancora oggi il conto corrente di Alex Farolfi e di Mario Fargetta sorride grazie a questo disco. Era il 1998, The Temperer con la voce di Maya, canzone intitolata Feel It, ascoltata qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend. Il primo appuntamento il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il fine settimana. C'è un disco al quale insomma ero molto affezionato, del 1998, un po' alternativo, è Australia.

0: grande grande piacere questo disco del 1998, appunto di Koala, intitolato Australia. Oh, nell'anno 2010, nella classifica di quell'anno, in sesta posizione c'era un disco, se vogliamo, un po' pop, ma che ha ottenuto grande successo. Si intitola TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

viene fuori il Ravelli che c'è in me. Mi ricordo il signore che diceva: "Vai Ravelli, spacca". Momento alternativo nella puntata di quest'oggi di Ravelli Go, grazie a questa canzone intitolata This Is My World, che molti avranno riconosciuto magari nella versione originale, che era di una certa Emilia, poi ripresa in chiave, diciamo, techno trance da questi ragazzi chiamati Dance Movement. Era esattamente l'anno 2002. C'è l'ultimo della puntata di quest'oggi.

un successone. Vabbè, insomma, l'ho suonato però ai tempi con immenso piacere e ho voluto riproporlo quest'oggi. Era Singing in My Mind di Boys R Us. Orbene, amici e amiche, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Ravelle Go. Io ovviamente ringrazio e saluto tutti quanti voi, così faccio anche per il mio amico Caresana. Sono Marco Ravelli e vi aspetto tra 7 giorni qua. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With D.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Radio Studio Q è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
3: Disco Phenomena.
4: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Danny.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Pew.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi.
1: Sempre più mattina. Bravo di Radio Studio
2: Più. Spot.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora, scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: spot.
1: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di LaSil.K. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Polpette a go-go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go-go.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
5: Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
3: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
4: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
5: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: sound from the past, from the past, Radio Studio P.
1: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News.
1: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento industriali, commerciali e civili.
5: Sconto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto.
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.com.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
0: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
10: Radio Studio Più, the best sound from the past.
11: Ritorna 80 Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Bravo, giusto.
1: Spot. Dal 19 al 21 giugno a Ceresara d'estate la vigna in festa.

0: 20 DJ Max V. Domenica 21 Orchestra Filadelfia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
1: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
2: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
3: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Polpette a Gogò. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a Gogò.
6: Questa è Studio Più. La

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: studio.
1: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: finta anche di ballare, cioè fa finta anche di andare a tempo, cioè una roba brutta. No, fai finta anche di muoverti, no?
1: Sento il tempo.
0: Ah, senti il tempo. Certo. Ah, senti il tempo, sei meteoropatico. Sei meteoropatico. Mamma ragazzi. È finto proprio.
1: Ancora finto.
0: Ma dov'è che ce l'hai la scritta? Dove ce l'hai?
1: Quale scritta?
0: Made in Cina, dove ce l'hai? Dove ce l'hai? Sotto, sotto i piedi. Sotto la lingua forse. Ma ragazzi, allora cadavolo, meno male che sei arrivato, che quello è un findone. Ma è un findone. Noi vogliamo sentire le cose vere, gente che ci insulta. Sono arrivato, sono arrivato. Ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
1: Sì, la Thunberg.
0: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
1: Ma chi?
0: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
1: Aspetta!
0: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità. Non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglia a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste. E che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque. Viva l'inquinamento. No, sto scherzando. Però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati. Dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
1: Ah.
0: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato. Ciao. 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
1: Sì.
0: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta delle sette. Ragionamento alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio è a Ghedi in questo momento.
1: A Ghedi.
0: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
1: Ghedi è Brescia, Andrea.
0: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
1: È un po' parecchio.
0: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
1: E manco tu sei.
0: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
1: Ma saranno 40
0: ma no,
1: chilometri.
0: Ma tu dici non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, la cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso. C'hai sta bocca proprio piangente.
1: Ma tua sorella è piangente.
0: C'è la bocca che piange.
1: Ma non è vero.
0: Sì, piangente. Tira su, fai qualcosa.
1: Tira su,
0: metti
1: normale.
0: Un po' di crema, metti il Lasonil in faccia. Ma che ne so, ma fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente.
1: Sì,
0: si sta cascando, le guance stanno cascando.
1: Ma non è vero, sono rigide.
0: Ma che rigide? Vabbè, comunque, lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
1: Ma chi è?
0: E poi arriva anche il terzo, che è Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ugo non lo sa assolutamente.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no, no, no. 338 14 11 001. Questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forza.

0: dei messaggi, è diventato nero, è diventato. Come mai? Che hai fatto? L'hai pittato?
1: No, devi muovere, Andrea.
0: Non ho capito.
1: Devi muovere il mouse.
0: Cos'è che devo muovere?
1: Devi fare così.
0: Il pennello. Pennello. Ma hai pensato al pennello?
2: È bravo il mio pandello, bravo.
0: Smettete Aziz, per favore. Cioè, non è che ha scritto mettete Aziz. Smettete Aziz. Smetto di fare, va bene, non c'è problema. Allora facciamo così, andiamo a pubblicità, dopo smetto di fare Aziz a tutti i personaggi. Non ti preoccupare, va bene, bello.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
8: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
7: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
8: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
7: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
8: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
9: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilbrecken, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Allora, Andrea, stamattina durante
1: la... Attenzione, durante la lascia momento... questa voce,
2: chi mi ricordi? Aspetta, giornalista sportivo uno.
1: Ma fa adesso la fascia destra.
2: Vabbè, non mi ricordo il nome, però, insomma.
0: Pizzul.
2: Andiamo, ma quale Pizzul? Dai, Paradise, andiamo avanti.
0: Chi è Paradise?
2: Dimmi cosa vuoi dire. Stamattina è Parlerino, ragazzi, vuole parlare.
0: No, l'hai detto tu,
2: Vai Gigi, vai. Gigi, per dire Gigi.
0: Allora, nel momento la
2: ma perché sei affezionato?
0: A chi?
2: Al nome sei affezionato?
0: Mi chiamo Ugo, già corto.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma potresti anche cambiarlo, no?
0: No, perché?
2: Ah, ti piace proprio?
0: Mi piace Ugo.
2: Ah, ti piace Ugo?
0: È particolare, è raro. È raro.
2: È raro, è raro.
0: Come nome.
2: Ah.
0: È raro.
2: Boh, vabbè, non
0: Ugo,
2: mi sembra.
0: Quanti Ugo conosci?
2: Ma tanti. Cioè,
0: ma chi?
2: È perché sono corti, sono piccoli, non li confondi. Vabbè, andiamo avanti. Ma. È polemico stamattina.
0: Ma che cazzo stai
2: dicendo? Vedi che sei già nervoso.
0: Ma no, yes,
2: se tu mi dici sei affezionato al nome Andrea, chiedimi.
0: Sei affezionato al tuo nome?
2: No, non me ne frega niente.
0: Ma
2: manco un cognome, cioè io potrei cambiare qualsiasi cosa. E certo, non invece lui si piace così com'è, cioè.
0: Ma il nome e cognome è il tuo.
2: Ma anche fisicamente tu ti piaci così, le orecchie, la faccia, proprio. È incredibile com'è. Quando uno nasce storto, nasce storto. Non... No, nel senso che no, sei da apprezzare, perché io cambierei qualsiasi cosa di me, invece tu non cambieresti niente.
0: Ma che cosa vuoi cambiare, Tesco?
2: Ma io tutto! Ma il nome, cognome, qualsiasi, la faccia, il corpo, tu qualsiasi
0: sì,
2: cosa.
0: Vabbè.
2: Perché no? Ma uno può fare una vita anche da Gennaro, sei mesi da Francesca.
0: Ma chi sono?
2: Per dire. No. Dai, Elisa, andiamo avanti.
0: Praticamente.
2: Cadavolo, sto andando al lavoro, mia moglie è professora. Ah, professoressa. Professoressa. È da oggi a casa. Domani iniziano i mondiali senza Italia. E quando entro in macchina, ma porca miseria, è lunghissimo il messaggio. E quando entro in macchina, la prima voce che sento al mattino è quella di Ugo. Che vita di me! Ah! E non avevo capito! Allora, ciao cadavolo! Sto andando a lavoro, mia moglie è professoressa da oggi a casa. Domani. Ah, ecco perché chiaramente i mondiali verranno visti a step, no? Alza i piedi! Quando la donna è a casa deve pulire, deve fare, deve riportare a casa, rimettiamo a posto gli armadi. Ma in che senso? Ma fanno bene così? No, li rivoltiamo, ok? C'è troppa roba che non è. Dai, forza, dai, dammi una mano, dai, forza. Ma ci sono i mondiali, dai, forza, porta anche lo Swiffer. I guanti, c'è della roba radioattiva. Mamma, me l'aveva detto tua madre, eh? Dai, forza, vieni. Ma c'è la prima partita del mondiale, c'è il Messico. Dai! La vedi dopo! Perché per le donne il tempo della partita dura come le partite Holly e Benji, no? 7-8 mesi, capito? Dopo vedi. La fine, vedi!
0: La fine,
2: in che senso? Vabbè, comunque lui dice la mia mogliettina che amo tanto, professoressa, è a casa da oggi, quindi non ci sarà pace, e domani iniziano i mondiali senza l'Italia, e poi la prima voce che sento la mattina alla radio è quella di Ugo. Che vita di vabbè, andiamo avanti. Maurizio Mosca, ci hanno suggerito che la voce tua di prima assomigliava a quella di Maurizio Mosca.
0: È un grande personaggio,
2: Andrea. Grande, quello del pendolino, no?
0: È lui,
2: è fortissimo. Dimmi.
0: Allora, stavo dicendo, Andrea, stamattina, durante il periodo...
2: Ieri sera ho visto il film Offstage Radio e ho pensato subito a te, Andrea, perché a Ugo, se lo tengono ostaggio, non importa, lui si mette a ridere. Michele, non l'ho visto io il film.
0: Io non so manco che...
2: Offstage Radio. Praticamente prendono in ostaggio uno speaker radiofonico e poi lo seviziano.
0: Sì,
2: sono sei donne... con la quarta di Reggiseno, sì, praticamente rapinano sequestrano un povero speaker che deve vivere insieme a sei donne col seno enorme e viene schiaffeggiato tutte le mattine, anche la sera. Vabbè, andiamo avanti. Certo. Storia tristissima. Sono qua, via Monte Mario, 7 de Senzano. Dai, andiamo avanti. Buongiorno, Fanghi. Buongiorno. Dimmi, Mantova, dimmi.
0: ce la posso fare.
2: Dimmi, dimmi, dai che ce la fai.
0: Allora, ci sono stati 3-4 momenti bellissimi stamattina, Andrea.
2: Per attenzione, riguarda... c'è un attenzione, mi hanno mandato lo spot di un carro funebre, di una pompa funebre, come si chiama?
0: La macchina?
2: No, la ditta, come si chiama?
0: Ah, la ditta, sì, l'agenzia.
2: Pompa funebre.
0: I pompe funebri.
2: Pompe, a latina, a casa mia. Come si chiama? Pompe funebri.
0: Agenzia di pompe funebri.
2: Ma perché pompa funebre no, non va bene.
0: Non è solo una.
2: È una, ma è... con quello che cosa si mettono a posto. Vabbè, comunque noleggiano il carro funebre. Sai che c'è il noleggio a lungo termine adesso, no? Adesso c'è quello, c'è il noleggio delle macchine, Ugo, c'è il noleggio a lungo termine, un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, prendi una botta no, fatelo, si scaricate, se no io l'ho fatto da privato, proprio una cosa che veramente sto ancora a piagne. Noleggio c'è invece qua del carro funebre, noleggio a breve termine, molto breve, cioè nel senso che tu lo affitti per, che ne so, 2-3 ore, quello che ti serve, poi dopo non ti serve più. Vabbè, andiamo avanti, è bella come cosa. Beh, a latina, in via Isonzo, dai, via, andiamo avanti, no, qualcuno è di latina che... dimmi, fa un viaggio a breve termine, breve, molto breve, di
0: praticamente che è successo?
2: Ma cos'è che sta scavando Claudio qua in giardino, che ha fatto un solco enorme, cioè, ha fatto una cos'è, per te forse deve seppellirsi in giardino, la bara di Ugo, con le scavature, dimmi.
0: Credo sia che ha a che fare con il campanello, c'era un cavo che faceva contatto
2: alla fasciu campanello
0: e parte da lontano,
2: ma pensati, andiamo avanti. Buongiorno, scappai di casa. Buongiorno. Catavolo, puoi commentare mia moglie? Meglio di no. Cioè, perché mi devi far entrare nella tua, diciamo, come si dice? Schiaffeggiamento serale.
0: Cioè, che cos'è?
2: Le donne si caricano tutto il giorno, poi quando vedono il marito si devono sfogare, no? E quindi la sera si sfogano. Perché devi far sì che tua moglie si sfoghi anche con me? Io non c'entro niente. Per me sei tu che sbagli, è sempre l'uomo che sbaglia. Bonifico sconosciuto si trova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al supermercato. Non è male.
0: Ma quanto?
2: 20 miliardi di euro in più. Vabbè, c'è stato un errore. Bonifico sconosciuto, neanche errore. Bonifico sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa, stava pagando, din. Allora sono 27,40 euro. Poi lui ha visto quello che c'ha sul conto, 20 miliardi e 3 euro, gli erano rimasti 3 euro.
0: 3 euro.
2: Dice, allora, metta anche due chili di ciliegie, grazie. No, è una bottiglia d'olio extravergine d'oliva. Voglio quello che costa di più, voglio. Tacci vostri. Non è male però, eh. Ah, mamma, sognate. Che bello, sarebbe una figata, no? Vai sull'app del telefonino, vediamo quanti soldi c'ho. 20 miliardi, no, ma veramente? Secondo me non lo dice a nessuno, perché vedi che se ne accorgono, comincia a spendere così. Se vai in banca e glielo dici, te li tirano via subito, no? Meglio spenderli subito. Compri case, macchine, qualsiasi cosa. Buongiorno! È la passione che ti prende.

0: Io ti consiglio sempre di infilare prima le cuffie e poi fare tutti gli spostamenti, così ti rendi conto dei rumori che fai, capito?
1: Mi sembra anche di essere delicato nei momenti.
0: Sei molto delicato, molto molto.
1: Guarda che io sono, qua stamattina stavo pensando,
0: l'ha detto anche Jabbar.
2: Chi è?
1: Jabbar.
0: Franco Jabbar.
2: Ma chi è?
1: Sei Jafar? Chi è? Che
0: no, Jabbar è un altro.
1: Ma Jabbar è
0: cosa? Lascia stare, andiamo avanti, dai. Pugno in faccia, pugno in faccia, andiamo avanti.
1: Avevo capito pugno in faccia.
0: Pugno in faccia, ho detto io.
1: No, io avevo capito pugno in fascia. Avevo capito.
0: Mamma ragazzi.
1: Pugno in fascia.
0: Non solo parla male, sente anche male. Cioè, ma ste notizie le mandate a noi, ma sono vere o sono fake? Perché io tante volte non riesco a capire se le notizie che ci mandate esistono veramente, cioè non sono realmente accadute oppure sono cose di fantasia.
1: Ma guarda,
0: non ho chiesto a te. Cioè, guardo te, ma non sto parlando con te. Sto parlando col trasformatore di energia dietro.
1: Ah, quello è un trasformatore di energia.
0: È un trasformatore di energia.
1: Ah, pensa. Adesso
0: guardalo
1: adesso.
0: Per un paio d'ore, dai, così non.
1: Perché sembra.
0: Andiamo avanti, senza parlare. Lo guardi, lo fissi e basta. Buongiorno Andrea, puoi fare uno scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di surgelati? Lui si chiama Antonio. Aspetta, che devo aprire tutto il messaggio. E basta. Non. Stefano da Locorotondo, Puglia. Ah, Stefano da Locorotondo. A te ci vuole un loculo. Locorotondo, perché mi sono distratto, perché. Mi sono distratto. Stavo dicendo Locorotondo. E ho visto la tua faccia che è morta ormai, e anche la parte media. Allora, loculo, capito? Mi è venuto in mente loculo. Per quello che mi sa. Locorotondo, dove siamo? In.
1: Ebbene, l'hai detto in Puglia.
0: Ah, l'ho già detto.
1: Sì.
0: Ah, ok, bene. Ho facilitato la cosa.
1: Sono in Pisa, un'altra località, tipo non
0: so. Te l'ho chiesto? Te l'ho chiesto?
1: No, però.
0: Ok, andiamo avanti.
1: E per interagire.
0: No, perché interagire? Io non voglio interagire con voi. Vabbè, senti, Lenomato. Allora,
2: è
0: di Leno lui, no? Lenomato. Allora, buongiorno, puoi fare uno scherzo, mio amico? Allora, che fa? Rappresenta i surgelati. Adesso, Antonio, si chiama Antonio. Tu sei Stefano di Locorotondo, Puglia. Locorotondo è molto bello. Sai perché si chiama Locorotondo? Non parlavo con te. Parlavo con lui. Okay. Guardo te, ma parlo con lui. E lui è pugliese, scusa.

0: Gli avete un bagnino pugliese, mato! Invece, te immagini che fa in Puglia e trovate sul trespolo di Baywatch lì, a Locorodome, che ne so, al mare, che ne so, dimmi una località, tipo a Vieste.
1: Monopoli, Polignano,
0: Vieste, sul trespolo di Baywatch c'è lui, capito? E le ragazze sotto. Ma è quello? Ma è pugliese quello? Ma no, quello è un caciocavallo, vedi che ha peso. È un peso, deve essere. È appeso, non un peso morto. E lui che, ragazzi, mi fate scendere che ho le gambe corte, non ce la faccio. Dai, andiamo avanti.
1: C'è la pubblicità parmigiana. Parmigiana, c'è la pubblicità.
0: Ma le cose, capito? Siccome io cambio i nomi, lui vuole cambiare anche lui i nomi.
1: No, la parmigiana, perché io sul trespolo, davvero pugliese, sotto l'ombrellone, ci sta sempre la parmigiana.
0: C'è la parmigiana.
2: La parmigiana è pugliese.
0: La parmigiana?
2: Non è pugliese.
1: Non è pugliese, ma si sa, sotto l'ombrellone, la famiglia pugliese.
0: Ma questa è una cosa tua nel tuo regresso cementare. Ma non è così, non è. Lascia per.
3: Su Studio Più. Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Sozzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Sozzara. Info e programma online e sui social.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.

0: La canzone leggera è offerta da...
1: dai, che fai? Non ti svegli? Dai!
0: Sveglie per tutti!
2: Che servizio è?
1: Che stai facendo? Che stai facendo? Dimmi, vuoi abbassarti il microfono?
3: Sì, guarda.
1: Abbassalo con la bocca.
2: Come fa?
1: Con la bocca, no, con la bocca. Vai con la bocca, vai, vai.
3: Vabbè, prima devo svitare.
1: Fallo con la bocca. Metti i dentini qua.
3: No.
4: Ho paura delle malattie. Poi sei matto, cavolo. Prendo l'herpes.
1: Ma magari ti prendesse
2: l'herpes.
3: No, ma io l'herpes non mi hai preso.
1: Vuol dire che qualcosa usi. Il segreto, non hai mai preso l'herpes.
3: No, perché sono attento.
1: Sì, certo, attento.
3: Sì, sì, sempre attento, sempre.
1: È attentissimo, attentissimo. C'è 9 anni, ci credo che attento.
3: Ce li ho ancora in valigia, ce li ho ancora. 120.
1: Ah, l'hai lasciato in valigia?
3: No!
1: L'ultimo viaggio che ha fatto, l'ha lasciato là.
3: No, il condom, il condom.
1: Non parliamo di cose che non ti appartengono.

0: attengono.
1: No, mica problemi.
0: Parliamo di cose serie.
1: Io non ho mica
0: basta!
1: Problemi di parlarli.
0: C'è la canzone!
1: E andare a comprarli.
0: Prendi il sushi, al volo, vai! Lui è come i gatti. Sai che in tutti gli smart working, sai, le donne che lavorano, anche gli uomini che lavorano da casa, smart working, c'è sempre un gatto che vive con loro. Cioè, se non c'era, se lo so comprato. Perché giustamente sei seduto, lavori, cosa fai? Due carezze a chi le fai? Voglio dire, a un carciofo, non. E allora si sono presi sto gatto, capito? Che viene accarezzato. Infatti inizia a perdere anche il pelo, inizia a perdere. E poveraccio, voglio dire, accarezza. Il gatto dopo un po' dice: oh, e basta, ma esci un po' di casa, fatti degli amici. Tu c'hai un gatto a casa o accarezzi sempre la pantegana?
1: No, ho avuto un gatto. Però gli facevo. Però con avuto...
0: il gatto a casa che lavora in smart working è l'impiegato.
2: Mamma.
0: Non è, ma è bella! Grande Diego! Vai Diego! L'impiegato! Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti.
1: No, capite bene?
0: Comunque è uno che sa tutti i segreti delle aziende, chiaramente, no? Lavorando da casa, questo è. Il gatto sembra scemo, ma sbircia. Sa tutti i segreti, il famoso Watergate.
2: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Comunque
0: di Simone, grande Simone, la Moini.
1: Comunque guarda,
0: o Lamioni, vabbè, uguale.
1: Che io conosco.
0: Tu chi sei innanzitutto?
1: Io sono Kill.
0: Costo fisico, veramente.
1: Ma onestamente, ma chi
0: sei? Fisico da struzzo.
1: Fratello, ieri sera ho visto tre
0: fenicottero. Lui c'ha il fisico da fenicottero.
1: Ma cosa dice? È promessa che li fenicottero.
0: Prendi un gamberetto, via al volo, vai.
2: Gamberetto.
0: Così toglie dai maroni.
1: È molto elegante.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Ieri sera ho visto 300.
0: Non, che cosa hai visto?
1: Ho visto 300.
0: I condottieri romani.
1: I
0: condottieri romani.
1: Sparta.
0: Vabbè, c'erano i romani con Sparta, no?
3: Persiani e Spartani.
0: La
3: guerra siamo... era tra di loro.
0: Ah, okay.
1: Siamo nella Grecia.
0: Siamo nella Grecia.
1: Nella mia terra, dove io nacqui.
0: Sì.
1: Capito?
0: Sì. Tu sei sera... Aberi Achille, no? Famoso di Agamennone, no?
3: Non lo so.
1: Agamennone allora,
0: era il fratello di Achille.
2: No. Allora.
0: C'era San Pietro anche, no?
2: No.
1: Agamennone
0: Gaspare
1: era...
0: Zuzzurro.
1: Agamennone era il dio della Grecia, ti dico questo.
0: Il dio della Grecia.
1: Attraverso il film. Agamennone è il dio della Grecia, colui che praticamente voleva allargare sempre di più il territorio greco.
0: Chi?
1: All'epoca la
0: Agamennone.
1: Grecia. Agamennone
0: voleva allargarsi.
1: Sì, e all'epoca il territorio greco era, l'impero greco era molto forte.
0: Sì.
1: Agamennone voleva allargarsi sempre di più.
0: Sì.
1: Però c'era il fratello
0: Achille.
1: No. C'era. No, aspetta.
0: No.
1: C'era il suo fratello.
0: Chi era il fratello?
1: Non mi ricordo.
0: Gesmino.
1: Agamennone brother.
0: Ok. Il fratello di Agamennone.
1: Sì, che non mi ricordo.
0: Vabbè, lascia stare. Tanto non gli frega niente a nessuno.
1: Che lui aveva Sparta.
0: Aveva Sparta.
1: Okay.
0: Ah, lui aveva Sparta.
1: Sì.
0: Che è una città Sparta, no?
1: No, era sempre una zona.
0: Ah, un quartiere.
1: Sì, tipo un quartiere.
0: Sì,
2: un quartiere.
0: Che bello. Rovinare la storia.
1: Achille. Lui faceva parte.
0: Figlio di
1: Apelle.
0: Di Apelle di pollo.
2: No,
0: che
2: qua...
0: prese la palla. Che...
1: quella lì è la
0: al volo inizio i mondiali domani. Dai ragazzi. Dimmi. Accorcia. Dai.
1: Vabbè, comunque ieri sera ho visto.
0: No. Agamennone. Non devi accelerare, devi accorciare. Non devi accelerare, devi accorciare. Meno parole, non più parole dette velocemente, che è peggio per te, capito?
1: Agamennone, dio della Grecia.
0: Cioè, quando metti la roba nel frullatore e sbagli perché non metti il coperchio, no? Uguale, tu sei uguale. Schizzi dappertutto. Questa è la stessa roba.
1: Ho fatto venire in mente una scena.
0: Non mi interessa, torniamo su 300.
1: C'era mio papà ed ero lì con il frullatore.
0: Torna su 300.
1: È 300?
0: Sì.
1: È un film che ti esalta.
0: Sì.
3: Lo sai perché gli piace Andrea? Perché ci sono tutti a petto nudo, tutti muscolosi, spartani, ecco perché Gerard Butler.
0: Infatti mi ha chiamato la madre a un certo punto, disperata, dice: Andrea, fai qualcosa. Achille continua a urlare, guarda la televisione e continua a urlare: sono il vostro fadera, sono il vostro fadera.
4: Dagli una botta in testa, gli ho detto io. Gli ha dato la botta in testa, si è ripreso. Sì, sono Achille. Dimmi.
1: No, no, praticamente.
4: Uno ha scritto: stai zitto, ciccione, ce l'ha con te. Eh?
5: Ce l'ha con te.
1: No, però allora.
4: Pensa te al tempo degli Spartani, cioè degli altri, come si chiamano? I persiani.
3: I persiani.
4: I persiani e gli Spartani. Ma i persiani le hanno sempre prese, no?
3: Non lo so, cosa
4: perché
3: ha fatto Cerse?
4: È
3: Cerse il capo dei persiani. Ha vinto o ha perso poi, non mi ricordo.
4: Stavo facendo la battuta, ma me l'ha bruciata, fa niente, non ti preoccupare. Non... stavo facendo la battuta, non. Non capisci quando voglio fare battute. Come mai non capisci?
3: Ah, io sono.
4: sì, tu! Se faccio la domanda, non voglio la risposta! Perché sto costruendo nella mente, capisci?
3: Costruisci.
4: C'è qualcosa che non capisce. Come mai non capisce queste cose?
1: Professore.
4: Come mai queste cose non le capisci?
1: Ma chi è? È un professore?
4: Mio ragazzi, ma questa mattina siete esauriti veramente tanto.
1: Oggi buongiorno.
4: Ciao Voltaren.
1: Allora si vede che l'odore ti arriva.
4: In che senso?
1: Perché stamattina non l'ho applicato, però sul
4: l'hai messo sull'avambraccio destro, vero?
1: Sì. Si vede che ho
4: fatto lavori di Big Jim ieri.
1: No, secondo me è un po' sforzato nel fare il carico per fare avambraccio.
4: Con un braccio solo, però, vero?
1: Non so perché si vede.
4: Birbandello, ti piace più con destra, vero? No. Sinistra, dici, chi conosce questa? No,
1: no, è sinistra.
4: Andiamo avanti. C'ha un finale, il film di ieri. C'ha un finale sta cosa? C'ha un finale? Dico, ce l'ha un finale.
1: No, il finale.
4: Oh, finale ce l'ha. Sì. Ho visto il film 300, allora.
1: Anche lei?
4: No, io. Scusa. No. Io ho fatto l'amore con la tua fidanzata.
1: Sono single. Sono single.
4: Quelle della tua fantasia. Quelle che tu fantastichi, io ci faccio l'amore poi, capito?
1: Vabbè, però così non vale.
4: Vabbè, te venga a rubare le donne nella fantasia. Te venga a rubare le donne nella fantasia.
1: Lei
4: è rubo i sogni. C'era il film, no? Il ladro di sogni, no? Non c'era il film. Lato dei sogni, è una cosa del genere.
1: Ho già sentito il
4: pensa
1: nome.
4: Pensa se ci dovessero mettere le tasse anche sui sogni. C'è una roba. Perché noi paghiamo qualsiasi cosa, no? Quando dicono Instagram, GoFi è gratis, tua sorella è gratis. C'è niente di gratis. Cioè, se non c'hai la linea internet non è gratis. Quindi devi da pagare. Quindi è tutto a pagamento, no? Perché hanno creato la linea internet, secondo te? Perché l'hanno creata? Secondo te? Perché? Perché?
1: Ma allora, perché hanno creato la linea internet?
4: Ma io penso di trasmettere con due mediamente normali, ma invece voi siete anormali, siete. Chiedo all'altro, al fagottino, dimmi fagottino.
3: Hanno inventato la linea internet per farci spendere soldi, per andare su determinate cose dove poi uno compra e spende, quindi è sempre uno spendere di soldi.
4: Vabbè, non ha capito niente, manco
3: io. Io ho detto la mia.
4: Vabbè, sta male, insomma.
1: No, ma devi partire dal preambolo, cioè dall'inizio.
4: Sì, da serie.
1: No, allora. Americano?
4: Ma che cazzo dici?
1: No, secondo
4: Achille
1: me...
4: e Agamennone non c'entrano nulla con Serse, persiani e spartani. Studia Achille, a dire la verità ha detto.
3: No, allora Serse.
4: L'ha detto Ugo.
3: No, Agamennone l'ha detto lui. Io ho detto Serse e Sparta è giusto.
4: No, Serse e Sparta non c'entra niente.
3: Serse
4: persiano.
3: Esatto.
4: Non è spartano.
3: No, non è spartano.
4: Chi era il capo degli spartani?
1: Leonida.
4: Ma che Leonida?
1: Sì!
4: Leonida! Ma che sei di? Lascia stare. È Leonida
3: interpretato da Gerard Butler, fighissimo.
4: Sì.
3: Gerard Butler.
4: Vabbè, allora Leonida era il re degli spartani.
1: So che è stato
4: mentre Serse era quello dei persiani.
1: Serse.
4: Chi le ha prese? Serse le ha prese. Se sai che i persiani vengono sempre sbattuti, no?
3: Cioè non... Mamma mia!
4: Era la battuta che volevo fare prima, che mi ha castrato lui. Meno male che non me l'hai castrata, te, meno male. Perché se lo guardo poi inizia a parlare il saccottino, capito? Dimmi, donna di 80 anni, dimmi.
1: No, allora, dopo lì, alla fine nelle...
4: Ma quando è che uscirai truccato, con la borsetta, le calze? Quando è che dirai basta, non ce la faccio più, voglio essere me stesso? Quando?
1: Ma guarda che
4: ci sarà un giorno, ci sarà che ti raserai, vieni qua col trucco, col rimmel, col tacco 12, col tacchettino, perché ormai sei rincoglionito, quindi cioè, tacchettino non ce la fai più.
1: Io sono onesto, io sono già me stesso.
4: Chi sei?
1: Io sono me stesso.
4: Ah, tu sei così, sei?
1: Sì, sono me stesso.
4: Ok, vabbè, era importante credere.
1: Io sono. Sì, no, io sono me stesso e non ho.
4: C'è un nome per caso? Serse, sai come si chiamava Serse? Cosmi, Serse Cosmi, l'allenatore del dell'Empoli, cos'era? Del,
1: e poi non lo so, poi
4: quello che menava i giocatori, Serse Cosmi,
1: Perugia,
4: devi con la sua faccia da sfascio, e gli urlava: te spacco le gambe, te spacco. I giocatori avevano più paura di lui che degli avversari. Dimmi.
1: No, allora,
4: Perugia, forse c'hai ragione. Perugia,
1: allora, sì. Perugia all'inizio, nell'epoca d'oro, dopo non so, so che è stato diverso.
4: I persiani partivano per fare la pugna. La pugna?
2: Non lo so cos'è. Ah.
4: E te le pugnette, vedi com'è? Quindi no, andiamo avanti a scherzare. Allenatore del Perugia, Serse Cosmi, allenatore del Perugia. Vabbè, oh, volete uno spritz, ragazzi?
2: Uno spritz?
4: No, così, giusto per. Perché la gente, quando bisogna. Tam, capito?
1: Certo.
4: Apri la finestra al mondo esterno.
1: Però, allora, se tu vuoi.
4: C'ha un nome, ragazzi, quando tu esci di casa, che stai andando a lavorare, ti scappa la cacca e tu non hai. Cioè, fai mente locale sul tempo che ci metteresti per tornare a casa, fare la cacca e tornare in ufficio, e non ce la fai e ti rendi conto che non ce la puoi fare e quindi vai verso l'ufficio con la speranza che questa cosa ti passi o che perlomeno in ufficio non c'è nessuno, quindi sei libero di sfogarti e di aprire i sette chakra. C'ha un nome questo problema? C'ha un nome? Secondo voi c'ha un nome? No.
1: Ma ci sarà tutto
4: magari in tedesco, non lo so, non
2: in tedesco, perché?
4: Vabbè, andiamo, ho chiesto per un amico, ho chiesto.
2: Ma
4: andiamo avanti.
1: Apertura, se è una cosa che magari ti può arrivare dalla Germania, apertura, bisogna capire.
4: Era un modo di dire, non c'è una spiegazione logica a quello che ho detto. Ma te sei veramente cretino, allora.
1: No, perché oggi sei
4: chiedendo. Ma te sei cretino, o sei cretino. Oh, ma ne marazzi, ma cazzo, non del cervello, la teatura.
1: Scusi, ma lei è toscano?
4: Non lo so, sono Pinocchio io.
1: Pinocchio,
4: sì. Pinocchio, mi sono mangiato la balena. E dice, sta balena da dentro me la sono mangiata.
2: Come parli?
4: Ma. Scusi, ma prima le cistifelle, poi dopo mi sono mangiato il fegato. Alla balena dice, non ce la faccio più. Cioè che ho mangiato tutto dall'interno.
2: Ma che Pinocchio è?
4: Mi sono mangiato anche cipolla.
1: Ma mi scusi, però
4: sono Pinocchio carnivoro.
1: Ma mi scusi, però lei di legno è? Ma lei che è di legno?
2: Lei di legno.
4: Hai pensato a ma andiamo avanti, dai. Basta, ma veramente tu pensi sempre a quella cosa là? Ma sei fissato,
1: pensavo la
4: sigatura. Ma l'unica cosa che dovevi dire, non l'hai detta, è nel legno. Che c'è nel legno? Lascia perdere. Non si può parlare con te, non si può. Leonida è morto? No, chiedo per un amico. È morto?
2: Non lo so.
4: Ah, ma come non lo sai, Leonida?
2: Non me lo ricordo il film, è morto e vivo poi.
4: Ma.
2: Beh, okay.
4: Ma è Leonida! Ma non l'attore, cretino!
2: Ah, non il film!
4: Ma voi siete cretini veramente! Ma non fatemi scherzo!
1: No, io ho capito,
4: Ah, tu avevi capito!
1: È vero,
4: un cretino e mezzo!

0: chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio, mi hanno detto che a proposito di Serse e dei persiani, mi hanno detto che erano fortissimi giocatori di carte, c'erano bravissimi a giocare a carte, hanno inventato un gioco famosissimo. Soprattutto Serse ha inventato un gioco che giochiamo ancora tuttora, Serse e mezzo.
1: Cioè non dico niente veramente. Serse e mezzo.
2: Sette e mezzo.
1: Sette e mezzo. Sì, non c'entra niente. Veramente.
0: Come no? Si gioca a Natale. Come
1: sì,
0: no?
1: Vabbè. Ma che c'entra Serse e mezzo con sette e mezzo?
0: Fa rima, c'è Serse.
1: Ma quale fa rima? Quale fa manco rima? Fa schifo e basta. Allora c'è uno di Modena che dice: vi ho scoperto, aspetta, l'ho perso il messaggio, è un nuovo ascoltatore. E vabbè, ma ragazzi, ma non mi fate perdere cose interessanti, Catavo, dov'è? Buongiorno, ma oggi il tempo com'è? Devo fare un lavoro a Castelnuovo del Garda, togliere una finestra a tetto e devo capire se piove. Mi sa di sì. Verso lì. Dipende a che ora devi fare sto lavoro. Se no ti porti l'ombrello, insomma, non.
2: Il meteo dice dalle 13 in poi pioggia.
1: Dalle 13 in poi, e quindi state tranquilli che non piove. Cioè, tanto non.
2: Poi io Castelnuovo, sai che ho anche. Ho un ricordo quando facevo il venditore di prodotti edili. E mi ricordo
1: che. Ce lo vuoi raccontare?
2: Diciamo che.
1: Io giro su OnlyFans, va bene?
2: praticamente mi ricordo.
1: Buongiorno, Ciofè, che buongiorno. Vai, continua a parlare, tanto non serve.
2: No,
1: non
2: mi ricordo che lungo la strada.
1: Potete mettere la canzone. No, non possiamo. Qua non mettiamo canzoni, ok? Vabbè,
2: Però stavo pensando, sai che cosa, Andrea?
1: Sì.
2: Pensa sì.
1: Quello che ha scritto smettete Aziz va lapidato. Ma no, ma era per. Ha sbagliato a scrivere. Non voleva dire smettete Aziz. Che poi non si mette, non si fa. Non è che si mette. Che fai? Metto, no? Quanto basta? Io picchierei tutti gli chef del mondo quando sono lì che dicono sale e pepe, quanto basta? Io andrei lì con una mazza da baseball. Allora, sulla testa no, perché fa male, ma sulla schiena, però, sulla schiena. Vai a lavorare! Devi andare a lavorare! Bam! Secca! Che vuol dire quanto basta? Cioè, basta che sbagli un attimo e diventa salatissima o piena di pepe, che è immangiabile. Quindi quanto basta? Non puoi far passare sto termine! Lo capisci o no? Achille, quanto basta? Che vuol dire quanto basta? Quanto basta cosa? Scusate lo sfogo, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: No, è vero,
1: anche qua si fanno i provini qua.
3: Ma per cosa?
1: Il doppiaggio qua che si fanno i provini. Sono un doppiatore, buongiorno.
3: Salve.
1: Buongiorno. È qua che si fanno i provini?
3: Sì.
2: Ma allora,
1: dalle vostre voci non credo. Comunque.
2: Se vuole può provare, io la posso ascoltare, io sono uno che ascolta.
1: È andato, è già andato. Cosa stavi dicendo? Chi è che stava parlando?
2: Chi stava parlando? Io prima stavo parlando.
1: Vai!
2: No, fa pensare prima, allora si sì, stava parlando di Sparta e sì. Dei spartani. E di persiani
1: e di Serse Cosmi.
2: Perché sì. mi stavano uscendo i dei sersiani, invece sono i persiani.
1: I
2: sersiani,
1: i sersiani.
2: Sì, perché
1: i sestersi.
2: E i seguaci di Serse, i sersiani, no?
1: No, i sestersi è la moneta romana, i sestersi.
2: Sì, è vero. Io ce l'ho a casa, ho a casa delle monetine
0: europee.
1: Tu sei andato dritto. Non hai girato, tu sei andato dritto contro un palo, contro un muro.
2: Ce l'ho a casa, ne raccogli.
1: Ma che la che lascia sta, andiamo avanti. Ringraziamo Ugo Palmisano, andiamo avanti. Ringrazialo.
2: Grazie Ugo,
1: sei veramente. No, sei gentilissimo. No, sei veramente una bellissima persona, brava, intelligente. Dimmi, pugno in faccia.
2: Pensa se, per esempio, lì tra Sparta e i persiani, prima che iniziassero questa guerra, cioè questa battaglia.
1: Ma ti sei fissato male stamattina che sei fissato questa battaglia. Ma basta, che vuoi continuare a parlare dei 300?
2: Ma sì, tu proprio solo lì, no?
1: Dai una fine, vai, veloce però.
2: La fine è questa, la fine.
1: Cos'è che vuoi dirci?
2: Che a volte basta poco e portare.
4: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, Medicina 33. Oggi parliamo di 300, 301, 302, 303.
2: Salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ma 301, 2, 3 è sequel del film?
4: No, sono le vostre malattie.
2: Scusi, che malattie ho?
4: Mentali.
2: Ah, mentali.
1: Bastardo, mi hai non si può leggere il messaggio. E ci è arrivato un messaggio. Leggi. Bastardo si può dire, cioè,
2: sì.
1: Basta. Mi hai questo non si può leggere, fregato.
2: Sì. 5 euro. Troverò chiaffi.
1: Troverò. Allora, siccome il messaggio è coperto da lei, giusto?
2: Sì, è coperto da lei.
1: Lei l'ha scritto dove? Sul cofano della macchina? Dov'è che l'ha scritto?
2: Ma no, guardando bene il muro, questo qua è un paratello. Cos'è che è il cartello?
1: Un paratello.
2: Il maratello.
1: Che è il maratello?
2: Quello che viene fuori l'artello.
1: È il maratello, ragazzi. C'è il maratello.
2: No, come
1: quello
2: che
1: è il mattarello, bello. No, no. Mattarello. Ti piace il mattarello? Pasta fatta in casa, mattarello? Sabbia?
2: No.
1: Questo è un mattarello. Fa su palazzo poi dopo.
2: Lei è il palazzo.
1: Andiamo avanti.
2: No, come quella sporgenza lì.
1: Allora, la
2: c'è scritto bastardo.
1: Lei ha scritto sta frase su un muro, ok? Da qualche parte l'ha scritta sta frase,
2: certo.
1: Però non si legge bene, perché sai quando metti su Instagram e vi stringi e allarghi, e perché la scritta non entra tutta, capito?
2: Sì.
1: C'è presente quel momento lì che dici vabbè, la metto su, la metto giù, la metto di fianco, la giro, c'è gente che le fa le storte, le scritte, che vedo, non sai mai come le fa. Lei praticamente è davanti alla scritta, quindi la parte sinistra della scritta non si legge, a parte bastardo e mi hai, poi dopo fo non si legge, perché è scritto fo, però non
2: certo.
1: Magari c'è qualcos'altro prima, capito? Poi c'è 5 euro, troverò chiaffi, che vuol dire?
2: Chiaffi e...
1: cioè, la frase, secondo me, quello che non si legge. Ma ragazzi, ma io veramente... ma timbratevi la faccia!
2: Io penso!
1: Timbrate la faccia e vi fate buttare nel cestino dei biglietti andati!
2: Io ti dico, io posso intuire allora qua che mi hai rubato, allora io ti prenderò... troverò... comunque, se li troverò ti prenderò a schiaffi.
1: Se li troverò ti prenderò a schiaffi.
2: Mi hai rubato 5 euro, quando li troverò?
1: Secondo me non sono 5 euro, perché uno non si può andare così per 5 euro. Magari saranno 155 euro, che ne so, o 1555, perché uno è 5 euro, ti pia a schiaffi, ce lo devi dire, capito?
2: Vabbè, se però uno li ha guadagnati più
1: anche sul foto, cioè lì c'è qualcosa che non... vabbè, andiamo avanti ragazzi, non... magari una meretrice, che ne sai, non... quella che non ti danno il resto, quelle. Scusa, non ho resto. Ma ti ho dato 5 euro. Ma lo devo ancora dare allora. Da tuscia sorte. Dai, andiamo avanti. Dimmi Mirko.
3: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
1: Ok, grazie Mirko. Allora, andiamo in pubblicità, forse torniamo dopo, non lo so. Adesso vediamo se ce la facciamo.
5: Andrea.
3: Da tavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più.
7: Spot.
8: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara d'estate, la vigna in festa.

0: 8:20 DJ Max V. Domenica 21 Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
1: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
1: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
1: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
1: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
2: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

Da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: sta ridendo perché l'ho picchiato. Gli piacciono le botte, gli piacciono. Cos'è, singhiozzo?
1: Oh, mi è risata
0: satanica, però satanica.
2: No, pezzi,
1: satanica è diversa.
0: C'ha la risata a paso a lui.
1: E ora non faccio più così, dai.
0: Dai.

0: Cioè, perché ride? Perché ridi? Perché ridi? Ah, ti ha fatto ridere. No, ci hanno mandato un pesce vestito da Rambo. Chiedimi che pesce è,
1: Che pesce è?
0: È il rombo. Però è bello, gli hanno fatto la parrucca, la fascetta rossa, sai che c'aveva la fascetta rossa in testa lui, no? C'ho Rambo. E adesso mi faccio le unghie, perché veramente, cioè, ogni volta che corro nella savana qua mi spello tutte le unghie, dai in televisione, dai, che diamine, forza, metto lo smalto in colore, che dai, che almeno se non si vede, dai, forza, ecco, ma non c'è mai devi ricucire, ma che devi ricucire, le unghie mi devo fare, per Bacco. Dai, forza, che facciamo?
1: Scusi, ma lei è Rambo?
0: Eh?
1: Lei è l'attore di Rambo?
0: Sì, sono l'attore di Rambo.
1: Ma chi è?
0: Sì.
1: Ma è americano? Sentivo, cioè, mi ricordavo
0: Ma che americano?
1: Non so, magari hanno origine.
0: Sono marchigiano.
2: Ma chi?
0: Marchigiano sono.
1: È marchigiano?
0: Ma non americano, marchigiano. Chi sono questi americani qua? Chi sono questi americani?
1: No, perché infatti mi ricordavo una
0: gente. La gente quando partiva dall'Italia, dalla Sicilia, da Napoli, così. Dice, vado in America, fanno il giro dello stivale, arrivano da noi alle Marche. Certo. Capito?
1: Cioè, l'italiano
0: giro, pensavano, dice uno urlava terra, cioè, si è sbagliato quello che guidava a nave, capito? Dice, e sbarcava ad Ancona.
1: Quindi era l'italiano stesso che...
0: Sì, dice America, magari America, Marchi. Dai, andiamo avanti, dimmi.
1: Quindi
0: io sono l'attore che ha fatto Rambo, sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma cioè, Rambo in America o Rambo in America?
0: Mi fate fare unghie, sto a parlare con deficienti. Cioè, te chi sei te?
1: Ma io sono un ragazzo di Brescia. Mi chiamo Achille, sono un ragazzo di Brescia.
0: Ah, quello scemo.
1: Scemo.
0: Ma a Brescia c'è uno scemo.
1: Se è scemo inteso come cosa che porta della simpatia, che strappa un sorriso e un momento divertente.
0: Io mi sto innervosivo, pensa.
1: No, si
0: innervosivo. Sì, sì, mi sta innervosivo.
1: Ma non ho avuto niente, scusi.
0: Tienimi il pennellino fermo, io ci sbatto le unghie sopra, ok?
1: Devo tenere il pennello fermo.
0: Tu tieni il pennello fermo, io ci sbatto le unghie sopra.
1: Ah, perché devo fare lo smalto?
0: Adesso non capisce niente, veramente.
1: Non l'ho mai smaltato.
0: Questo è strambo.
1: No, mi scusi, non l'ho mai smaltato.
0: È un crampo. Andiamo avanti, ragazzi. Non si può, veramente. Buongiorno Andrea, buongiorno, fai uno scherzo a mia figlia. Allora, c'è uno che. Allora, quando ci chiedete di fare gli scherzi, vogliamo gli indizi, altrimenti non possiamo fare lo scherzo senza un minimo di indizio. Dove lavora uno, che fa, che non fa, se no che lo chiamiamo a fare, giusto per salutarlo. E dai, però, dai, ce l'ho con voi, non ce l'ho con loro due, ce l'ho con voi. Buongiorno, dissociati. Andrea, fai uno scherzo a mia figlia Claudia Deida, deve essere sarda, che stasera ha un volo per Cagliari, vedi che ci ho preso, per Cagliari da Verona con Ryanair, volo FR322 alle 21:25, inventa di qualcosa Davide da Castel Goffredo. Ok, Davide, ok, lei figlia deve
2: Andrea,
0: prendere...
2: chiedo scusa, ci sarebbe tra un minuto il mio blocco, Andrea, quindi non so se lo vogliamo far dopo.
0: A me però sei fastidioso.
2: No, e te lo devo dire, Andrea, cioè qualcuno te lo deve dire.
0: Chi me lo deve dire?
2: Qualcuno deve dire quanto manca.
0: Claudio me lo può dire, basta. Ok, se interviene Claudio allora sì. Vuoi fare la voce di Claudio? No, lascia stare. No. L'unica voce bella qua è quella di Claudio.
2: È quella sua. Sì.
0: Tutto il resto è noia, veramente. Allora, niente, allora, quando arrivi con la macchina, parcheggia su due ruote. Ah, ok.
2: Ma chi?
0: No, perché non
2: Ma chi è?
0: Cadavolo, l'avete già commentata? Allora, ricordami lo scherzo questo qua di Cagliari, capito? Non l'abbiamo commentata, però me l'hanno mandato in tanti. A Brescia, sai che c'è stata la Mille Miglia, no?
1: Sì.
2: Ieri.
0: Eh?
2: Ieri.
1: Ieri è passata.
3: Ma perché sei triste adesso?
2: No, ieri è.
3: Ho capito, ma sei triste.
2: Ho detto ieri è passata.
3: E stiamo parlando della Mille Miglia, non stiamo parlando di un infartato. Cioè,
2: ho capito,
3: non è...
2: Mille Miglia, di loro che ti danno soldi. Cioè, io
3: non... No, ho capito, ma ti sei intristito.
2: No, ho detto
3: sembravi Agamennone.
2: Che c'è?
3: Vabbè, dai. Che c'è? Prima di morire sei intristito anche lui. Prima di essere infilzato.
2: Ma chi?
3: Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Quindi
1: ieri c'è la Mille Miglia.
3: La Mille Miglia.
1: Presumo che. Allora, so che.
3: Si parte da Brescia.
1: Ok, sì, perché infatti sì. Io a Brescia li ho viste.
3: E si arriva in Valcamonica, giusto? Le Mille Miglia, cioè non è.
2: Ah, no,
3: mille ore di traffico, cioè non è.
2: Mille ore di traffico.
3: No.
1: Passavo qua per il lago perché ho visto diversi locali lungo il percorso per preparare.
3: Stringi, dove arriva la Mille Miglia? Brescia arriva
2: a Roma.
3: Arriva.
2: Credo a Roma e poi risale su a Padova. Cioè
3: a Padova.
2: E poi torna a Brescia. Credo, Brescia.
3: Vabbè, sapete niente, però. Sapete, ma io posso trasmettere con due ignoranti così.
1: Allora, cioè,
3: parte da Brescia, arriva dove? Lo sapete dove arriva?
1: Sono sincero, no. Vabbè, a Roma sicuramente dovrebbe passare la capitale.
3: Che c'entra? Che c'entra?
1: Non vai lì, non passi per il Colosseo, è bello.
3: Sì, ha fatto una granita, dai, lascia
1: la zona storica.
3: Ah, finisce a Roma allora.
2: Allora, no, Roma, poi torna su da Rimini, e fa tutta Ferrara, e poi Padova, e poi ritorna a Brescia.
3: Quindi parte da Brescia e torna a Brescia.
2: Esatto, Brescia, Roma, Roma, Brescia.
3: Ok, quindi uno che non c'ha il motore, c'ha solo la macchina, la carrozzeria, può rimanere fermo e farsi spingere la. Arrivo! Vabbè, comunque ieri cos'è successo? Che uno della Mille Miglia ha girato dove non doveva girare, c'era una doppia riga, come si dice? Doppia corsia. Come si dice?
1: Doppia riga di
3: doppia riga di mezzeria, come si chiama?
2: Doppia linea.
3: Ragazzi, ma voi mi aiutate o no? Volete aiutarmi?
1: Non lo fate. No, ho capito.
3: Sì, ha preso uno con la moto in pieno. Ha girato praticamente dove non doveva girare. Sai quando in mezzo alla strada c'è una doppia riga bianca? Lì c'è, una serve per farti capire, non devi girare. Non puoi. Due vuol dire, rincoglionito. Ti ho visto l'anno scorso che hai girato. Ce ne sono due adesso. Tre non ne possiamo mettere perché veramente non ci abbiamo l'inchiostro. Però due così. Cosa ha fatto questo con questa macchina azzurrina del 76? Del 50, non lo so. Poi ma ha girato e ha preso uno con la moto che veniva dall'altra parte. Gli hanno ritirato completamente la patente a tutti e due, cioè non, perché a uno sembrava poco. Non, gli hanno ritirato la patente, quindi questo ha fatto la Mille Miglia spinta. Quindi hanno fino a Roma, a Roma adesso, a Roma, con i crampi e i polpacci. Vabbè. Andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Comunque è vero, è successo veramente. L'ha preso. Pensa che era incoglionito, cioè non. C'è la macchina figa, ma sei rincoglionito. Cioè,
4: su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimenti industriali, commerciali e civili.
7: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile e conviene.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: A
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: c'è uno che ha difeso l'automobilista, quello del c'è sempre il bastian contrario, perché il poliziotto ha superato tutte le macchine, ma quello era la poliziotto della staffetta, cioè poi il poliziotto può fare quello che gli pare, perché insomma se sta in segui uno non è che stava superando tutte le macchine, ha superato tutte le macchine, e questo qua, che è questo che non doveva girare a sinistra perché c'era la doppia linea continua, oh c'è uno che l'ha difeso, adesso non voglio difendere la do... però il poliziotto che ha superato, dai però dai, c'è sempre Bastian. Bastien e coso lì, il cane, come si chiama?
1: Belle.
0: Cioè, assomiglia a Belle, lo sai?
2: Sembra Belle, io.
0: Sei più brutto che Belle, però. La canzone è molto bella, però sono molto belli anche loro. Sono venuti a trovarci i pazzi di Remy. Allora, organizziamoci. Così, così però va bene, se urlo solo io non va bene, però.
1: Io ho urlato pure.
0: Ho capito, però fate per là. Venite. Ma sono tutte donne. Ma sono tutte donne. Oh, ci sono anche gli uomini. Che c'ha la maschera del Zorro questo?
1: Chi è?
0: Mi fa paura,
1: tanta
0: ragazzi.
1: Tanta roba.
0: Chi è? Oddio, mi fa paura così. È quello che imbratta i muri. Quello che imbratta i muri.
3: Va a punire di solito. Quello che li va a punire di solito.
0: Allora, organizziamo l'urletto, perché sennò. Allora,
2: perché sennò così va.
0: Lei è tua figlia.
1: Lei è mia figlia.
0: L'hai portata.
1: L'ha portata lui.
0: Sì. L'ha portata lui, che è il fidanzato. Allora, se volete pomiciare fuori, però. Sì. No, perché Achille ci rimane male. 8 anni di astinenza. Allora, questo mi fa paura, però. Questo... Mettiti in mezzo a loro due, in mezzo, in mezzo. In mezzo, No, ma è inquietante. Te lo immagini che stai a fare l'amore, che ne so, la fidanzata, la moglie. E ti spunta questo in camera da letto così. È terribile.
3: Comunque ti guarda come dire l'amore. Guarda così,
0: no, ma anche lui fa l'amore,
1: No, no, no, stesso. No, perché non
0: allora, attenzione, è arrivato il momento dei pazzi di meglio, un po' meglio. Possiamo migliorare, Allora, Pazzi Remy, chi sono? Allora, è un'associazione benefica che aiuta altre associazioni sul territorio lombardo.
2: E non solo.
0: Si stanno allargando. Aiutano tutte le associazioni che help, che non hanno, diciamo, risalto, non hanno i fari puntati, gli occhi puntati, e hanno bisogno di
2: visibilità.
0: Esatto. E allora, Jean-Louis Zucca, che è stato anche il luscista di Barbara D'Urso, lui gli dà luce anche con noi, anche con
3: grazie
0: questo,
3: a voi,
0: anche
3: grazie
0: con
3: voi.
0: Questo piccolo intervento che facciamo in radio, è vero.
2: Oggi è mercoledì
0: eccezionalmente, perché abbiamo detto tutto. Abbiamo due associazioni.
3: No,
0: un'associazione,
2: perché lui poteva oggi ed è importantissimo.
0: Ma è quello con la maschera nera. Con la maschera. Ma questo mi fa paura. No, ma togliti la maschera, prego. Dai, togli.
4: Adesso bisogna prima spiegare chi sono.
0: Ma c'è anche la bocca chiusa, dai. Ma io è tipo il ventriloquo. Ma non si può sentire. Dai.
3: Siediti lì.
0: Mamma.
4: Allora,
0: tanta roba, sì. Chi sei?
4: Io
0: chi
4: sono
0: sei?
4: The Face DJ.
0: Chi?
4: The Face.
0: The Face. DJ. Ah, la faccia da faccia. The Face, la faccia. Ah, sei un DJ.
4: Sono un DJ.
0: Ah, ok, The Face.
4: The Face.
0: The Face.
4: Allora, faccio vedere la faccia.
0: Ma The Face perché The Face è bresciano?
4: No, The Face.
0: Ah, The Face è inglese.
4: Perché manca la S.
0: Nella maschera non gli danno S.
4: Togliamo la maschera, che così almeno.
0: Togli la maschera perché stai sudato. Ok, allora. Rimetti la maschera. No, c'è anche una bella faccia.
4: Piacere.
0: Con chi sei qua?
4: Allora, sono qua con i miei figli.
0: Vieni.
4: E fanno parte.
0: Ma scusa, ma quanti ce n'hai?
4: No, ne ho due, ne ho tre.
0: Tre.
4: Però due sono qua oggi. Lui è il fidanzato di mia figlia.
0: Lui è il fidanzato di... Ma voi siete veramente dei papà. Avanti. Perché uno che si porta in giro il fidanzato della figlia, non so se per controllarlo
4: o per
0: cazziarlo quando lei scende dalla macchina. Dice amore, vai a prendere le sigarette a papi. Sì, lui in macchina gli fa. Allora ti spiego. Tu sei bravo ragazzi, ti sei lavato le mani innanzitutto. Ogni volta che lei scende, capito, gli fa la lista della spesa.
4: No, sono bravi ragazzi.
0: Sono bravi ragazzi, sì. Una volta. No, sono bravi. Allora. Lui è il fidanzato? Sì. Vieni qua. Come ti chiami?
5: Samuele,
0: quanti anni hai?
5: 22.
0: Ancora. Di dove sei?
5: Brescia.
0: Quanto pesi?
5: Boh,
0: non lo sai. Quanto sei alto?
5: 1,80?
0: 1,75. 1,77. E sei fidanzato?
5: Sì.
0: Con lei? Ma sei innamorato?
5: Sì, dai.
0: Come si dai?
4: Come si dai?
0: Papà, si dai, no? L'emozione, l'emozione. Ma si vede che è innamorato, perché ha la faccia da coglione, si vede.
6: Dai!
0: Allora, non è un'offesa. Tutti gli uomini quando si innamorano ci viene quella faccia là, da un po' da coglions. Perché siamo tutti.
7: Devo anche sposarla.
0: La devi sposare? Non è obbligatorio, eh?
7: No, no.
0: La devi quando? Quando?
7: Era l'anno prossimo.
0: L'anno prossimo? Ah,
4: hai visto?
0: Ma quanti anni ci avete, scusate?
8: 23
0: e tu?
7: 22.
0: 22? Ma che siete matti? Ma che ti sei sposata a 23 anni?
6: Esatto.
0: Ma no, siete pazzi! Ma cos'è che non avete capito? Ah, papà, hai sbagliato qualcosa!
4: Io glielo spiego, ma è solo che vogliono fare questo passo. Vabbè.
0: Ma questo è un passo nel precipizio.
4: Passone.
0: Ma fate un corso di Bobby Jumping prima.
6: Bobby.
0: Come si chiama? Bubble Jung.
6: Vabbè, che sport è.
0: Tu sei più grande di lui addirittura. Sì. Cioè, ti rendi conto, tu ti stai sposando un ragazzo che tu crescerai sempre più anche a livello intellettivo e lui rimarrà sempre all'età massimo a 30 arriva massimo, cioè anche a 70 anni avrà 32 anni c'è di cervello, capito? Quindi sei pronta a questa cosa? Ok, perfetto, vabbè, le scarpe si allacciano con tutte e due le mani,
2: andiamo avanti
0: che è meglio. Tu sei sposato?
4: Allora, è proprio per quello che è nato The Face DJ.
0: Ah,
4: allora,
0: ok.
4: Mia moglie è venuta
0: a facciamo serie allora.
4: Sì.
0: Vai.
4: Mia moglie è venuta a mancare 2 anni fa.
0: Ok.
4: Per
0: sai che io studio un po' il cervello, sono un po' psicopasparamouse. Mi piace perché alcune cose sono molto attento su alcuni movimenti del corpo, il nostro linguaggio non verbale. Mm-hmm. E tu quando hai parlato di tua moglie hai cominciato a battere col ditino. È una forma di emozione che è ancora forte dentro di te.
4: Anche perché comunque ce l'hanno portata via per un tumore. In un mese e mezzo siamo restati senza Simona. E quindi grazie ai miei figli e grazie a loro che siamo riusciti a creare
0: a pensare,
4: esatto, in memoria di Simona.
0: Ok.
4: In memoria di Simona sono questi eventi dove The Face, che è il personaggio che è nato proprio da Simona e Luca, io sono Luca, The Face esce allo scoperto dalla sua cameretta, prima suonava nella cameretta, esce allo scoperto e porta la musica negli oratori, nelle feste per far divertire la gente, e tutto quello che guadagna The Face e in memoria di Simona viene donato alla poliambulanza per la lotta contro il cancro.
0: Ok, bella questa
4: e quindi
0: cosa.
4: Questa sabato abbiamo il nostro evento all'oratorio di Botticino.
0: Sì.
4: Botticino mattina, e quindi volevamo dirlo anche alla grande popolazione di Radio Studio Più e a te, invitarvi a questo evento.
0: Allora, sabato mattina alle ore.
4: Sabato sera, scusa.
0: Sai perché adesso ho detto sabato mattina? Perché adesso vanno tantissimo gli eventi.
4: La mattina.
0: Dall'America sta moda. La mattina, perché non lo fate anche? Torniamo, vedi, torna tutto, no? Come la moda, no? La zappa delle fa, torna tutto. Una volta si ballava presto, no?
4: Sì,
0: ricordi tu? Non so quanti anni c'hai, ma grosso modo c'era la mia età o più che meno. Insomma, vabbè, comunque si andava a ballare alle, non lo so, alle 7, alle 8 di sera, non mi ricordo, però prestissimo.
4: Esatto.
0: Adesso se vai in discoteca che prima di mezzanotte e l'una ti guardano pure male, che sei un parcheggiatore, che sei, vieni a pomiciare, questo è un parcheggio, vai fuori, capito? È vero,
4: no,
0: bruttissima sta moda del ci dobbiamo divertire ma tardi, ma per chi?
4: Difatti noi cominciamo presto,
0: a che ora?
4: I cancelli apriranno alle 7, però noi cominciamo alle 9.
0: Ok, alle 9 di sera iniziate a fare
4: alle
0: musica.
4: 9 di sera
0: però
4: cominciamo.
0: Alle 7 all'oratorio di Botticino mattina?
4: Botticino mattina e Botticino sera.
0: Allora, quelli di mattina sono quelli svegli che vanno a lavorare.
4: Esatto.
0: Di sera sono spacciatori, drogati. Cioè. Tu sei Botticino mattina? E lui e lei anche. Botticino mattina, tutti e due. Ah, ok.
4: E quindi
0: sono belli svegli.
4: Svegli di mattina.
0: Allora, Botticino, oratorio di Botticino mattina, ore 7 di sera, 19.
4: Okay.
0: E poi la musica parte alle 21.
4: Esatto.
0: Si mangia, ci si diverte,
4: sì.
0: Insomma. E tutto ricavato va in beneficenza per la poliambulanza di
4: Brescia.
0: Per la lotta contro il cancro.
4: Che ci sarà il nostro progetto in memoria di Simona.
0: In memoria di Simona.
4: Con questo progetto qua abbiamo già raccolto quasi 9.000 euro e cerchiamo di aiutare qualcuno, qualche famiglia che non perda proprio il proprio familiare come abbiamo perso noi.
0: Quindi, lo so. È tosta. È ti tosta. Capisco che io ho perso i genitori nell'arco di una settimana, tutti e due. L'anno scorso ancora. Ecco, un'altra cosa che mi hanno suggerito di dire a te stesso è dire che sono morti i genitori, non che hai perso i genitori, perché sennò la mente continua a cercarli. Questa è una cosa un po' strana da dire, però è vero che quando uno metabolizza la parola morte, sono morti, te ne fai una ragione e la vita va avanti, però sono sempre presenti dentro di te, però sono morti, non ci sono più. Sì. La parola ho perso qualcuno, il nostro cervello paradossalmente continua a cercarlo, quindi va in angoscia in continuazione.
4: Il fatto è che proprio il dolore che hai dentro ti fa cercare ancora quella persona, perché comunque anche quasi due anni che è morta, allora diciamo la cerchi sempre in qualsiasi cosa.
0: Lo farai sempre.
4: Solo che con questi eventi e con la vicinanza dei miei figli riusciamo a tenerci uniti.
0: Il ricordo diventa bello.
4: Diventa bello, ma anche vedere la gente che si diverte,
0: certo,
4: in memoria proprio.

0: applauso, applauso. Thank you. Grazie. Very much. Poi soprattutto perché tutto ricavato va in beneficenza e quindi questa cosa è meravigliosa. Esatto. È meravigliosa, grande.
1: E poi sarete invitati al primo di agosto, sì, al massimo se mi vorrai,
0: no,
1: se
0: torna,
1: ci vorrai,
0: torna.
1: Noi torneremo.
0: Devi cambiare maschera perché nera
1: la metterò su bianca.
0: Ma tu quando metti i dischi non metti la maschera nera?
1: No, no, metto o la maschera nera con la maglia bianca o la maschera bianca con la maglia nera.
0: Ok, quindi sei juventino, pensate, le sfighe non vengono mai da sole, cioè non è, anch'io sono juventino purtroppo, che dobbiamo fare. Va bene, grazie fratello. Lei invece è la sorella, tua sorella, tu sei più piccola. E lei quanti anni hai? 25, 23, 22, 15, 12, no. Già ne ha 12. Certo. Va bene, grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: E ti aspetto per pubblicizzare poi il primo di agosto.
1: Il primo di agosto, in memoria di Simona, l'ufficiale.
0: Ricordiamo sabato 12.
1: Sabato 13.
0: 13, scusa, sono incoglionito. Sabato 13.
1: All'oratorio di Botticino Mattina.
0: Botticino Mattina, ore 7 alle 9. Inizia
1: grazie
0: la musica.
1: Grazie a Gianluigi.
2: No, grazie a niente. Grazie a te.
0: Grazie. E ringraziamo i pazzi di Reme.
1: Grazie.
0: Aspetta, no, ma ti preoccupare.
1: La maschera.
0: No, rimetti la mano. Chiudiamo con la maschera.
1: Eccola.
0: Oh, lui vorrebbe farsi un giro con la maschera. Sì, ma sì. Dai, Achille con la maschera, dai.
3: Ti ricorda Eyes Wide Shut? Ti ricordi il film?
0: Sì.
3: Il film quello di Tom Cruise.
0: Ma lascia stare. La marca del bidet francese. Metti la maschera. Vai, vediamo con la maschera, Achille. Vediamolo. Vai. Ma che fa? L'ha odorata prima? Cioè, incredibile, ragazzi. È un fighettino. Ma sai che hai la sua faccia?
1: The
0: cioè,
1: face.
0: Cioè, hai la sua faccia adesso.
1: È quasi
0: cioè, incredibile.
3: Le masche, ti godo.
0: Incredibile.
4: Andrea.
5: A tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: Spot.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Vai fortissimo oggi, eh?
10: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
9: Merito della nuova bici?
10: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
11: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
12: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
13: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
12: Rivoluzione! Rottamazione! Non solo Clima 045 83 25 166.
13: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
12: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
14: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
15: Ehi, una domanda: ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
16: No!
15: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
16: No!
15: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
17: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
15: Info su ivmacqua.it.
17: Acqua garantita? Acqua super garantita!
15: Solo su ivmacqua.it.
18: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

0: canzone è finita, purtroppo stavamo salutando, facendo le foto, quindi non è, è partita la base, capito? È partita la base. Vabbè, aspetta che mi sistemo un attimino. Ok, ok. Allora, c'è da fare lo scherzo a mia figlia Claudia, Deidda, che parte per Cagliari da Verona. Quando? Aspetta, non l'ha scritto però. 21 e 25. Ma quando? Perché guardi me e non leggi il messaggio? Perché? Io voglio capire una cosa.
1: Mi ricordo.
0: Ma
1: che...
0: ho capito, ma io perché guardi me? Sono nudo.
1: No.
0: C'ho l'olio addosso.
2: Sei vestito?
0: E allora leggi il messaggio. Che magari io non riesco a scorgere tutto il messaggio. Certo. E tu lo leggi, no? Cretino che non sei altro.
1: Allora, buongiorno dissociati. Andrea.
0: Non devi leggere. Vedi che sei scemo proprio allora. Io lo leggo, mentre lo leggo, tu guardi, se noti la data della partenza, mi dici c'è la data, non c'è la data.
1: No, non c'è la data, c'è il volo che è FR. No, non c'è la data.
3: Che fastidio.
1: No, stasera, parte stasera.
0: Dove è scritto stasera?
1: Certo,
0: che allora vedi che sei cavolo. Sei cretino fino in fondo.
1: La data come
0: si. Ma stai zitto, ti piccherei veramente con un sandalo.
1: Comunque parte
0: ma uno con palbetta, dai, non si può, dai.
1: Guarda che il mondo non è fatto di perfezione, la perfezione è inesistente.
0: Sì, ma tu balbetti, c'è il pisello piccolo, sei magro, non c'è le donne da 8 anni.
1: Ma non so,
0: ci sono tanti regressi che fanno spaventare.
1: Ma ci sono tanti che sono fake.
0: Ha già messo giù. Allora, o
2: no,
0: è occupato.
2: No, stava chiamando.
0: Ah, stava chiamando.
1: A me sembrava che era linea occupata, faceva tu.
0: Riprova. Vediamo. Ma si sente poco, come mai?
2: No, poi senti forte.
0: Senti forte. L'ho abbassata io per i film notturni.
2: Film notturni.
0: Cretino.
2: Non lo so.
0: Si vuole sempre intromettere, come se lui fosse esperto di tecnologia. Ignorante. Incapace. Non ci risponde mai nessuno a noi. Volete che se chiamo l'agenzia delle entrate ci rispondono? Uno ha scritto un messaggio.
4: Pronto?
0: La signora Claudia?
4: Con chi parlo?
0: Ryanair, buongiorno signora. E la signora Deidda? Claudia Deidda.
4: Come posso aiutarla?
0: Io mi dovrebbe aiutare lei per il volo di questa sera alle 21:25. Che abbiamo dei problemi per il volo FR322. Mi confermo.
4: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Non ho capito, scusi.
4: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Davide sbaglio, non lo conosco. Davide sbaglio.
4: Mi sembra una voce conosciuta la vostra.
0: Anche la mia. Stavi dormendo e ci hai sgamato, cioè incredibile. Come?
4: Davide! Ragazzi,
0: ma chi è Davide nel tuo clan familiare? Chi è Davide?
4: Davide è il compagno della mia mamma, nonché il mio secondo papà.
0: Ah, il secondo papà. Ah, ok.
4: Esatto. Vabbè.
0: Senti, ma vai da sola in Sardegna? Vai da sola?
4: Sì, parto da sola.
0: Come mai da sola?
4: Perché mi hanno messa in ferie obbligate e non c'è nessun altro.
0: Ah, e
4: a
0: quindi
4: a metà giugno che posso partire.
0: Quindi vai in vacanza da sola in Sardegna?
4: Ma c'è la mia famiglia.
0: Ah, beh, allora, beh, sì, cioè, no, pensavo. Sei single?
4: Sì.
0: Sì. Anni?
4: Anni 27.
0: Va bene, Achille, anni 27. Vai in Sardegna, che facciamo?
1: La voce è bella.
0: La voce è bella.
1: Io in Sardegna ci sono stato.
0: È già stato in Sardegna lui, sì.
1: Quindi sulle spalle gli posso dare un po' di dritte.
0: Ma è sarda, che dritte gli vuoi dare? Che dritte gli vuoi dare?
1: Posso rivivere dei momenti.
0: Sì, imbarazzanti. Sono solo momenti imbarazzanti da ricordare. Vabbè, io ti mando il suo numero, non si sa mai, capito?
4: Ottimo, ottimo, lo aspetto, ragazzi.
0: Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao, un altro due dei picchi, incredibile.
2: Pazzesco, ragazzi, pazzesco.
0: E vabbè, va bene, dimmi, dimmi che
1: l'importante è
0: partecipare, l'importante è partecipare.
1: E muovere le acque.
0: Sì, sì, muovi le acque, marroni però. Allora, dobbiamo salutare chi è che ci sta a chiamare? Magari il padre. Pronto?
3: Pronto, Andrea.
0: Che è successo?
3: Sono Walter
0: Massa. No, ma ragazzi, basta con sta gag, perché se o e dai poi su forza e poi non, non ci siamo più. Dai, forza. Dobbiamo salutare, dobbiamo andare. Dai, forza.
1: Io dopo.
0: Cavolo, vado io in Sardegna con lei. Se tutti vogliono andare in Sardegna, ci credo, ci credo. Papà, mandaci la foto di tua figlia. Vediamo. Assoluta, la facciamo sporca,
1: Parlando prima di acque, c'è anche il lago di Gara. Che comunque, comunque sia, ha il suo perché, capito, di
0: sì,
1: acqua.
0: Sì.
1: Perché comunque l'atmosfera.
0: Giuro, giuro, giuro che se la, se la inviti a prendere un cappuccino sul lago di Garda, io ti do un pugno in testa con la mano sinistra, che ti sfascio, voglio sfasciarti il naso.
1: Faccio, no,
0: voglio spaccarti qualche
1: faccio
0: faccia.
1: Il brillante.
0: Qualche faccia, ma che pezzo della faccia?
1: Faccio il brillante.
0: No, no, no, no, no, no, non aggiungere altro.
1: La invito.
0: Sì.
1: Qua a Desenzano.
0: Sì.
1: Al Cala de Or, dove c'è la spiaggia d'oro.
0: Sì, perché non paghi.
1: E l'invito è così che mangia la focaccina della Spizzicarlo.
0: Fai schifo, tu fai schifo.
1: Scusami, prende le focaccine, le fornisco e almeno.
0: C'è Sergio Trapasso che dice: portala da me, dai, tutti. Al chiosco a fresco.
1: Che oggi è al chiosco fresco.
0: Allora, ringraziamo e salutiamo tutte le persone che ci hanno sopportato anche oggi. Appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di tre deficienti. E in particolare due, cioè in particolare due, perché Ugo è serio, una persona seria, una storia importante, seria. Ma quest'anno non hai fatto la mille miglia, come mai?
2: No, no, la mille miglia mai fatta.
0: Ah, mai fatta.
2: Winter Marathon.
0: Ah, la Winter Marathon.
2: L'inverno.
0: Ah, l'inverno, Winter Marathon.
2: Esatto.
0: Come mai non mille miglia non te la fanno fare?
2: No, non la prendiamo proprio come radio.
0: Cioè. Ah. La prendiamo, magari è una scelta di Claudio.
2: Può essere,
0: detta
2: può
0: così,
2: essere.
0: Sembra che non ci hanno cagato. Cioè
2: no,
0: non...
2: no, no, è una scelta sicuramente di Claudio.
0: Che paraculo, adesso si cerca di correggere quello che.
2: Cioè, lui decide.
0: No, no, cioè, va bene, grazie a tutti. Mamma, mamma, mamma. È imbarazzante, è imbarazzante.
5: Spot.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
8: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
9: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Polpette a Gogò. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a Gogò.
10: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa

0: va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis e che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
2: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Sozzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Sozzara. Info e programma online e sui social.
3: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
4: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
5: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
4: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
5: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
4: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
5: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
7: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
6: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento industriali, commerciali e civili.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
10: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
11: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
12: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

popolo di Radio Studio Più, buongiorno, sono Fabio da Castiglione. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Dance All Days. Grazie mille, un buon Morning Fever a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Ciao!

Buongiorno Walter, sono Giorgio d'Acquafredda. Stamattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare For Your Love di Magic Box. Grazie e buon Morning Fever a tutti. Ciao!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Polpette a gogo. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a gogo.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Conto termico 3.0
5: che rivoluziona tutto.
4: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
5: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
4: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
5: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
4: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
6: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora.
11: Studio Più.
10: Party time.
11: Party time.
10: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
9: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità, prezzi ancora ridotti, tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa, tantissimi nuovi arrivi, Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Q con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
8: Non solo Clima propone
9: sconto termico 3.0.
8: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
10: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
9: Rivoluzione, rottamazione.
8: Non solo Clima 045 83 25 166.
10: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
8: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Buongiorno Walter, sono Paolo da Concorezzo. Stamattina vorrei ascoltare 10, 100, 1000. E dai che andiamo!

0: set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la bandiera Ogliosi. Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
0: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
2: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
0: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
2: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castelluccio.
0: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
3: Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
4: Questa è Stu-

Buongiorno ragazzi, è arrivata la Parru! Ciao Graziano, ciao Valterone, ma io voglio una canzone fantastica, così facciamo due salti in compagnia. La canzone di Alfa, e si intitola A me mi piace, è bellissima. Buon morning, Fever dalla Parru!

Buongiorno maestri Massa e Fanelli. È possibile ascoltare i KLF con What Time Is Love? Un saluto dal faraone Tut M. Hok.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
5: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento industriali, commerciali e civili.
6: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora.
11: Studio Più.
10: Party time.
11: Party time.
10: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
9: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
6: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
7: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
6: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Radio, this
8: is Studio Più. Giampiero Experience
9: su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
8: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance.
9: Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
8: Giampiero Experience.
10: Hola, chicos and chicas. Siamo prontissimi a ripartire con Giampiero Experience in questo fantastico weekend. Tra l'altro devo ringraziare le migliaia di persone presenti ieri sera in Calabria, ma ne parleremo ovviamente più avanti in Giampiero Experience. Tutta dance nuova. In questo caso la prima traccia riguarda un grande remix, Misfit. Arriva Marco Corona. Si parte.

Dance Station d'Italia. È appena ripartito Gian Piero Experience, una grandissima partenza perché abbiamo ripescato, ha ripescato Marco Corona, un grande gruppo anni 80, il Curiosity Kill the Cat, che con Misfit ma altre grandi hit erano molto famosi negli anni 80. Questa è la chiave house di un progetto che consumerò, quindi segnatevi Marco Corona con Misfit, e mi va l'idea di ripresentarvi la mia traccia Venezuela.

Era giusto anche riproporvi la mia traccia che sta andando abbastanza bene, fortunatamente è uscita su Tactical, l'etichetta Releasat, Jean-Pierre XP, Elsa Del Mar con Venezuela, si va avanti con Selena Fader, Laura Davy, Lewis Johnson, So True. Ecco, io vi propongo questa traccia perché vorrei mettere in risalto la sapienza di questo bel progetto che ha ripreso un loop di un pezzo famosissimo, Gasto, con Discos Revenge, e ha creato una traccia nuova che si intitola So True.

echeggia in questa traccia il famoso giro di Discos Revenge di Gusto, famoso pezzo house tra i più forti degli anni 90, ripreso il giro e loopato all'interno di questa traccia che si intitola Soul True da Selena Fader, Laura Davy e Lewis John. Io adatterò ovviamente in questa nuova parentesi estiva 2026 i Giampiero Experience anche alle strutture balneari che hanno in diffusione la mia voce il sabato alle 3 del pomeriggio, la domenica alle 21. Io sono Giampiero XP, ciao! Il viaggio è quello di Giampiero Experience, tutta dance nuova. In questo caso ritroviamo un grande amico, Gigi De Martino da Torino, ciao caro, che ha ripreso e ha remissato un suo progetto. Prende la vela, lo ha remissato con Melo Prince Experience.

quella che era una sorta di follow up del suo primo grande successo, il Canto della Sirena, Gigi De Martino con Melo Prince nel viaggio di Giampiero Experience. Però io colgo l'occasione non solo di salutare il Gigi De Martino ma anche Enzo Martino, che è il patron della label sulla quale è uscito questo progetto Prende la Vela, cioè la Network International. Grande amico Enzo Martino, amico di Vecchie Radio, fate insieme insomma. In arrivo a chiudere Da Funk Junkie.

0: Giampiero Experience.
1: All'insegna dell'house pura, questa prima tranche di Giampiero Experience che si consuma con Da Funk Junkie Hooked by You. Attenzione, perché vi ricordo, non solo io ricordo i ragazzi presenti ieri sera per Italia Remix, la prima tappa di questo grande tour che mi vedrà protagonista nel centro sud Italia. Sono stato a Montalto Ufugo, io ringrazio per il grande entusiasmo i ragazzi presenti, le migliaia di persone presenti. Noi facciamo una piccola pausa e tra un po' su Radio Studio Più Giampiero Experience.
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
3: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
4: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
5: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
7: The best music. The Dance Station.
8: Radio Studio Q. The Future Tracks.
0: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
1: Ragazzi, noi ci ricatapultiamo nella grande house di Giampiero Experience, ripartendo da Nico De Andrea con Arch e Cerrone. Questa è Give Me Love, grande hit del 1977, ripresa ovviamente in chiave

0: o se preferite Cerrone,
1: Giampiero Inspiri.
0: Come si pronuncia in America, originale 1977, Give Me Love, poi c'è stata anche un'altra versione house negli anni 90, in questo caso Nico De Andrea con Arch l'ha ripresa e l'ha ripresa anche molto bene. Mega baci da Giampiero XP, è superata la tappa di ieri di Italia Remix in Calabria, tra un po' vi ricorderò quella di domenica, sarò il 21 di giugno proprio per inaugurazione, proprio per l'inaugurazione dell'estate ufficiale anche musicale, sarò in un posto bellissimo. Intanto arriva One Shots con la voce di Lisa Millet, che è una delle migliori cantanti del panorama mondiale house. Il progetto è Shoot for the Future in Giampiero Experience.

belle di sempre del Panorama House, quella di Lisa Millet, che si può tranquillamente accostare alle voci di Jocelyn Brown, di tante altre grandi cantanti, la Barbara Tucker. Ecco, non vorrei dimenticare nessuno, che poi ho avuto anche il piacere e l'onore di poter incrociare tante di queste star internazionali house nel passato. In arrivo Andrei Son con To Be Real, altro vecchio successo ripreso anche molto bene.

burro alla mitica India, perché tra le voci di sempre House c'è anche la mitica India, che tra l'altro anche la mia amica, l'ho dimenticata prima, insomma non ho citato lei e non ho citato Martha Wash, quindi mi scuso con loro due, lo fa sperando che abbia riparato in questo passaggio in Jean-Pierre Experience, in cui vi presento, attenzione, Dominic Velvet Code con Get On Up, questo è il remix.

Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP. Radio Studio Più.

sicuramente un grande viaggio house, questo bel remix firmato da Love Foundation UK, Regno Unito, che hanno remissato in maniera splendida, aggiungerei, Dominique Velvet Code. Il progetto è Get On Up, tra parentesi, You Are A Star, sei una stella. Attenzione, perché vi ricordo subito la tappa che mi vedrà protagonista per Italia Remix, grandissimo tour per quest'estate 2026. Ci vediamo domenica 21 giugno sulla splendida isola di Ischia, ci vedremo in piazza Lacco Ameno, magari quelli che stanno ascoltando la replica domenica e staranno già cominciando a capire dove è Giampiero in piazza di Ischia. Intanto vi ripropongo Totò la Momposina con Curura, una vecchia hit in chiave afro beat firmata da Sonny Noto, bellissima, ricordate la mezcla di Michel Clay? Totò la Momposina.

0: ci voleva un refresh di un progetto, insomma, che ha fatto la storia della musica house grazie al DJ produttore francese Michel Clayi. Si chiamava La Mezcla, quella lì che uscì, insomma, che fece fare tanto successo a Totò la Momposina. In questo caso, giustamente, Totò la Momposina ha ripreso la sua hit, l'ha ribattezzata Curura, e Sony Noto ha realizzato questo bellissimo, questo fantastico, questo meraviglioso remix. Piccola pausa, tra un po' ancora Giampiero XP su Radio Studio Più.
1: Giampiero XP su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida.

0: weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
1: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
3: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
1: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
3: Domenica 28, sul palco, DB Sound & Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
1: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!

0: Gian Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, il tempo scorre velocissimo all'interno di Gian Piero Experience, già siamo nella terza tranche di questo magnifico weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Gian Piero XP vi presenta la prossima

Giampiero Xpeed. Molto veloce, stiamo viaggiando sui 130 bpm, ma devo dire dinamico ed elegante questo progetto di Ave con Meet Me in the Dark, che ci permette di esordire nella terza tranche di Giampiero Experience. E ringrazio chi ha la fortuna di ascoltare Radio Studio Più in questo momento su una struttura balneare, magari sorseggiando un bel drink, quei drink estivi che comunque ci appagano la voglia di sete e nel frattempo insomma ci rendono il cervello contento di averlo fatto, dai. D.O.D. con Nina. Feel for you.

Le produzioni una ogni 15 giorni, se ricordo bene. Questa è la sua ultima creazione, D.O.D. con Nina, che canta ovviamente Feel For You. E si va avanti nel grande viaggio di Giampiero Experience e cominciamo ad incrementare anche l'energia. C'è Hugel che ha creato questa prossima hit per la prossima estate 2026, che si intitola Moving to the Sun. Ebbene, io l'originale non ve l'ho passata, però ci tengo a farvi sentire questa traccia remissata da un DJ producer remixer molto bravo, che è Paki Francavilla, che era

Pensate che custodisco molto gelosamente l'LP in cui è contenuto anche Satisfaction con le quattro facce dei Rolling Stones con Mick Jagger. Ecco, io ce l'ho qui il vinile ed è sempre una forte emozione sentire le sonorità di Satisfaction. Poi ancora una soddisfazione maggiore in una traccia house che quindi può essere anche riproposta nel club, nei miei DJ set. A chiudere Bruno Bona con Frenzy Music, questa è Bendito Latino.

0: poco ma buono. A chiudere Bruno Bona con Frenzy Music, bendito. A chiudere questo Giampiero Experience, grande weekend, restate su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, per vivere il sabato e la domenica la grandissima. Io intanto vi ricordo che domenica 21 giugno, domani per quelli che ascoltano il sabato e oggi per quelli che ascoltano la replica, Italia Remix in piazza con Giampiero XP, sarà ad Ischia, la splendida isola di Ischia, all'Acquameno, il comune di L'Acquameno in piazza. Mega baci da Giampiero XP e grazie per essere stati con me anche oggi. Besos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
3: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento. Industriali, commerciali e civili.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: in the world's most beautiful world.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
2: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato è risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
4: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare 2 vittorie con vista 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Ridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda, Egitto e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: Phenomena.
1: With DJ Danny.
2: Disco Phenomena on Radio Studio P.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
10: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
11: Conto termico 3.0
12: che rivoluziona tutto!
11: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
12: Su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
11: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
12: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
11: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
13: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dani su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
2: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso a

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi. Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la The Apason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto, Agrezzano e Mozzecane.
1: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
10: Il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
6: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Eccoci qua pronti per iniziare una nuova puntata di
1: Yes a Fort, non è palestra, attenta a questo passaggio.
0: Con protagonista
1: Pasquale Laricchia.
0: Con protagonista
1: Frankie Gada.
0: Su
1: Radio Studio Più,
0: la Dance Station d'Italia. Signori, si comincia questa nuova puntata in cui parleremo di turismo, no? Perché comunque noi siamo turisti da una vita e
1: ci piace, da quando abbiamo vinto, per casa. Ti ricordi quel biglietto? Cioè, sì, ha cambiato la vita.
0: Sì, infatti abbiamo cambiato proprio.
1: Guarda, ti giuro, quando ho visto quei numeri, ho detto, dei numeri. Che bello!
0: Hai visto i numeri? Fare il turista, comunque, sembra una roba semplice, invece
1: è un lavoro.
0: È un lavoro, ragazzi. Oh, cioè, la vacanza,
1: la mattina.
0: Non è mica così, insomma. Quindi parleremo di questi aspetti divertenti che riguardano i turisti. Dai, lo faremo all'interno di questo programma.
1: Bella situazione, sì. Quindi importante.
0: Tu sai cos'è l'FM?
1: Perché poi c'è anche l'AM.
0: No, l'AM no. Ok, quelle sono
1: le frequenze.
0: Io sento solo il battito del tuo cuore come frequenza, Pasquale.
1: Tu.
0: Si comincia.

0: Pasquale Ricca.
1: Il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Benvenuti a Isso Forte, il programma con Pasquale Ricchi e Frankie Gada su Radio Superblood Station d'Italia. Sei connesso con noi e stiamo parlando di turistica.
1: Oh, sei connesso! Tutti sulle mani!
0: Siamo innamorati di questo programma. Allora, Pasquale, come si fa a riconoscere un turista?
1: Allora, secondo me dalla macchina fotografica.
0: La macchina fotografica può essere un buon segnale. Però
1: c'è sempre però, ormai non si sa più. C'è il telefonino.
0: Ah, è vero,
1: che
0: è vero.
1: Fa in 8K.
0: C'è i filtri,
1: il focus, il triangolare, la brioche,
0: il grandangolo.
1: Non puoi immaginare.
0: Comunque, la macchina fotografica, in effetti, è un po' superata.
1: No, ma non
0: forse
1: hai
0: qualche giapponese.
1: No,
0: ce
1: non
0: l'ha
1: hai le app specifiche che puoi già in tempo reale. Puoi fare anche il montaggio.
0: Come no?
1: Fare un preview, un trailer, un
0: reel.
1: Solo i soldi ne puoi fare.
0: Però comunque sia il turista si riconosce perché fotografa ogni cosa, no?
1: Pure i sassi.
0: Esatto, i Matera.
1: Questo non l'ho mai capito.
0: Dimmi.
1: Ma perché fanno le foto agli oggetti da soli? Non ha senso. Mettiti vicino, almeno quando fanno queste foto.
0: Vuol dire fare le foto agli oggetti da soli?
1: Una statua da sola. Cioè, che serve?
0: Cioè, tu
1: mettiti vicino alla statua e fatti fare la foto. Quando ti
0: è bell'arte.
1: Ma che cazzo, scusami, termino. Ma chi la capisce quella foto?
0: Tu vai a Roma.
1: Tu vai a fai vedere la foto. Se non ci sei tu come soggetto. Ma perché?
0: Ma devi essere poi in tutte le foto allora.
1: Sempre.
0: Cioè, fai il tramonto, ci sei tu nel tramonto.
1: Chiami a qualcuno.
0: Fai il Colosseo, ci sei tu.
1: Chiami qualcuno. Dici mi fai la foto. Quel figlio se ne scappa con la macchina fotografica te la ruba pure. Ma vedi, ci penso.
0: Vabbè, vuoi farti una foto con me?
1: No.

0: Stai ascoltando ISO Forte, non è palestra. Attento a questo passaggio con...
1: È sempre Pasquale Lavicchia e Frankie Gada.
0: Sì, ma entusiasmo, oh, cioè, no, che siamo qua.
1: No, ma, vabbè, ma sto facendo il figo.
0: Pompa.
1: No, pompa, cade pompa, ma poi esplode un microfono.
0: Capito, ma... Cioè, con Pasquale Lavicchia e Frankie Gada...
1: Vabbè, facciamo le persone educate.
0: Ma no,
1: perché
0: ma
1: poi dicono che sei troppo presente.
0: Ma devi essere presente, voi siamo in onda solo l'appuntamento okay. della domenica.
2: Ok, ce l'avevo
0: descendo. Comunque sia, stiamo parlando di turisti, stiamo parlando di gente che va in vacanza e li riconosci, perché quando tu vai in un posto che magari c'è una lingua diversa dalla tua, no?
1: Tu cerchi sempre di parlare la lingua del posto
0: e ci provi.
1: Cioè, tu immagina un turista in Puglia, no?
0: Sì.
1: Sente mangiare la salsiccia. Che ti squali quella di Santa Michele, la zambina. Allora dici tu devi andare verso Casa Massima.
0: Sì, ma il turista che stai facendo da dove arriva?
1: Dalla Bulgaria.
0: Dalla Bulgaria e parla così.
1: Voglio mangiare salsiccia.
0: Voglio mangiare salsiccia. Parla così.
1: Vabbè,
0: bulgaro.
1: Sarà un po' est.
0: Non lo so.
1: Est,
0: no, vabbè, ma fammi l'americano che arriva in Italia.
1: I want it salsiccia.
0: No, che parla italiano però con l'accento.
1: Ah, io volevo mangiare un po' di salsiccia.
0: Un po'. Un po'. È stato a Napoli prima di finire a Bari.
1: Vabbè,
0: no, vabbè, così dice.
1: Il nonno era di Foggia.
0: Poi la cosa divertente è che dicono sempre cappuccino.
1: Cappuccino
0: macchiato.
1: Perché loro c'hanno la zeta di zorro.
0: La zecca.
1: E anche quella di zoccola.
0: No!
1: No, di zoccola, sì, quelle i topi grandi.
0: Sì, perché arrivano dall'Olanda.

0: della Ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, so forte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Polpette a gogo. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a gogo.
5: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Non Solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione. Non Solo Clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.

0: Allora lui, dai, dovete sapere benissimo, no, che sì, lui mi guarda, no, e mi fa ridere,
1: mi
0: senza
1: motivo.
0: Mi sono
1: girato dalla,
0: no,
1: parte dell'opposto.
0: Allora, siamo sempre su Radio Studio Più con Pasquale Ricchi e Frankie Gada, e va questo bene, è il primo motivo per cui dovete ascoltare la trasmissione. Secondo, okay, motivo, sì, il motivo è l'argomento.
1: L'argomento
0: che è il turista.
1: Il turista,
0: per,
1: bene,
0: caso,
1: dai, sì, no, per sempre.
0: Per sempre, per,
1: okay,
0: caso.
1: O comunque per caso. Allora, stiamo parlando, oh, dei comportamenti divertenti che hanno i turisti. Quando tu vai, non so, in una città, mm, e ti accorgi subito che come sono fatti i turisti, perché hanno il cappello da turista,
0: le ciabatte di San Francesco con la luce grosso,
1: con le calze, sì, con le calze.
0: Ah sì, alla, sì, tennis, tennis.
1: Sì, calze da tennis con la ciabatta. Ok, il turista poi può avere lo zainetto da turista, ha la mappa in mano, no, non più, perché
0: no,
1: si usa,
0: non
1: c'è,
0: ormai si usa,
1: ci sono altri sistemi, smart. E poi li riconosci perché sono esattamente sempre lì, vogliosi di portare a casa un ricordo, quindi vanno a comprare i souvenir.
0: Ma molte volte non si fa per sé, è per dimostrare sempre a qualcuno che è stato lì.
1: Esatto, ed è per questo che sul frigorifero, oh, di casa,
0: mi, cosa ho detto una, no, cosa bellissima,
1: hai fatto una frase completa senza incasinarti,
0: cioè, porca miseria,
1: perché sul frigorifero di casa spesso ci sono, oh, mi stai ascoltando,
0: no, dicendo, che cazzo
1: sul frigorifero di casa ci,
0: c'è,
1: sono
0: tutte le calamite,
1: ci sono le calamite, no?
0: Io ce n'ho,
1: quante ne hai tu?
0: Ma ci sono di più di quelli del frigo, cioè, a volte c'ho la, no, c'ho la scatolina a parte, perché ormai, sì, non c'ho, oh, eppure c'ho un frigo da 2 metri, non puoi, ma

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: caro il mio Pasquale, siamo in Italia, lo sai, no?
1: Evviva, viva l'Italia!
0: Ecco, e l'Italia è un paese meta di turismo, no?
1: Allora, chi non viene in Italia non capisce cosa significa
0: il resto del mondo.
1: Il resto del mondo. Sì. No, l'Italia è il mondo.
0: Ha tutto.
1: Cioè, è successo
0: la storia.
1: Tutto. Ma è successo tutto qua. Poi ci vogliamo prendere in giro? E prendiamoci. Ma è successo qua. Quindi,
0: sì.
1: Se non passi da Bari.
0: Perché da Bari?
1: Non puoi andare in Grecia.
0: Va bene, può essere, può essere, volendo.
1: O in Albania.
0: Si può anche andare tramite la Croazia, ma vabbè, sono altre scuole di pensiero.
1: Sto dicendo, però non vai via. Mare,
0: va bene, no, perché dalla Croazia via mare non puoi andare in Albania.
1: È troppo,
0: no?
1: Lungo.
0: C'entra, no, confinano.
1: No,
0: vabbè, ma lo stesso, non è questo quello l'argomento di cui stiamo parlando.
1: Non essere pessimista.
0: Allora, no, sono ottimista, va tutto bene. Quello di cui io sto parlando è il concetto che comunque sia, abbiamo un bel paese da visitare e i turisti arrivano. E questi turisti poi affollano anche i ristoranti.
1: Poi c'è da dire che si lamentano che sono in tanti, diciamo che arrivano a un certo punto, che sono, arrivano in massa e quasi danno l'idea che si appropriano delle città.
0: Ma
1: il venditore di pizze, pizzelle, panzerotta,
0: sì, sì. No, vabbè, ma anche sì, il ristoratore, certo, eh?
1: Un bordello, se c'è, cioè, veramente.
0: Eh?
1: Un bordello fa.
0: Guadagna
1: un sacco di denaro.
0: Però la cosa curiosa è che tu riconosci il turista perché il turista mangia a orari strani.
1: Ma mangia alle 5, dopo che si è fatto 80 km a piedi.
0: Sì.
1: Perché in realtà si alza la mattina presto.
0: Sì.
1: E quindi vuole fare tutto quello che si,
0: esatto,
1: dovrebbe fare

0: Pasqua la ricca.
1: Isofort, Davide, non è chiacchiere, Davide, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 1990 999 1000. Spot.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. 3 giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
3: Vai fortissimo oggi,
4: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
3: Merito della nuova bici?
4: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
5: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: Caro il mio Pasquale, siamo in Italia, lo sai, no?
1: Evviva, viva l'Italia!
0: Ecco, e l'Italia è un paese meta di turismo, no?
1: Allora, chi non viene in Italia non capisce cosa significa
0: veramente... il resto del mondo.
1: Il resto del mondo. Sì. No, l'Italia è il mondo.
0: Ha tutto.
1: Cioè, è successo
0: la storia.
1: Tutto. Ma è successo tutto qua. Poi ci vogliamo prendere in giro? E prendiamoci. Ma è successo qua. Quindi,
0: sì.
1: Se non passi da Bari...
0: Perché da Bari?
1: Non puoi andare in Grecia.
0: Va bene, può essere, volendo.
1: O in Albania.
0: Si può anche andare tramite la Croazia, ma vabbè, sono altre scuole di pensiero.
1: Sto dicendo, però non vai via. Mare,
0: va bene. No, perché dalla Croazia via mare non puoi andare in Albania,
1: è troppo lungo.
0: Che c'entra, no, confinano,
1: no,
0: vabbè, ma lo stesso non è questo quello l'argomento di cui siamo
1: pessimista.
0: Allora, no, sono ottimista, va tutto bene. Quello di cui io sto parlando è il concetto che comunque sia abbiamo un bel paese da visitare e i turisti arrivano. E questi turisti poi affollano anche i ristoranti.
1: Poi c'è da dire che si lamentano che sono in tanti, diciamo che arrivano a un certo punto, che arrivano in massa e quasi danno l'idea che si appropriano delle città.
0: Ma
1: il venditore di pizze, pizzelle, panzerotta,
0: sì. No, vabbè, ma anche sì, il ristoratore, certo, eh?
1: Un bordello, succede, cioè veramente un bordello fa.
0: Guadagna
1: un
0: guadagna,
1: sacco di denaro.
0: Però la cosa curiosa è che tu riconosci il turista perché il turista mangia orari strani.
1: Ma mangia alle 5, dopo che si è fatto 80 km a piedi,
0: sì.
1: Perché in realtà si alza la mattina presto,
0: sì.
1: E quindi vuole fare tutto quello che si dovrebbe fare in 6 anni,
0: esatto.
1: E lui lo fa in un pomeriggio.
0: E poi mangia la pizza alle 5 col cappuccino.
1: Oh, sempre per dire, sì. Io sono stato lì, ho visto questo. Poi in realtà non si ricorda bene, perché ha visto così tante cose,
0: sì.
1: Che ubriaco di posti.
0: È vero.
1: E quindi non se le godute appieno.
0: Ed è per questo che ha le calamite che gliele ricordano.
1: Le calamite.
0: Le calamite.
1: Le calamite.

0: All'interno di questa puntata di
1: InSupport non è palestra, palestra. Attento a questo passaggio con Frankie Gade e Pasquale Ricchia.
0: Ma perché mi vieni sempre dietro?
1: Tu c'hai il verme.
0: No. Era così. Stiamo parlando di turismo e per arrivare in fondo a questa puntata c'è anche da dire che là dove ci sono i turisti e ci sono dei monumenti, solitamente c'è anche una guida, no?
1: Cioè, la con guida, la bandierina.
0: La guida come la riconosci?
1: Con la bandierina.
0: Cioè o ha la bandierina o ha...
1: O al giubbotto di proiettile.
0: No, ha l'ombrello.
1: Eh certo, l'ombrello.
0: Apre l'ombrello.
1: Ma perché troppe ore sotto al sole.
0: No, è perché la devono seguire. Lei alza l'ombrello.
1: No, io pensavo fosse per una questione di isolazione.
0: No.
1: Meno sotto al sole, ma 8 ore
0: no,
1: ti bruci.
0: Lei dice seguitemi.
1: Seguitemi.
0: E poi...
1: Mica cinese.
0: Nel senso che poi magari i turisti hanno anche le cuffiette per sentire le spiegazioni nella loro lingua.
1: Poi non sappiamo se tutte le guide quello che raccontano. Quello che raccontano.
0: Ah, sì, è vero.
1: Magari qualcuno inserisce un po' qualche storia. Sì. Qua è successo sta cosa. Vai a vedere se è vero.
0: Sì,
1: se è constatare se è vero.
0: In effetti potrebbe
1: uno
0: essere.
1: Perché uno può anche arricchire.
0: Uno viene sul lago di Garda e dice: sai che nel lago vive un mostro?
1: No, c'era un drago con le fiamme che sputeva.
0: Che un... sputeva. Ma no, sputeva il drago. Oppure vanno a Bari e raccontano la storia del polipo gigante.
1: No, delle cozze pelose. Come...
0: Ma quelle esistono però.
1: No, lo so, però spiegano come mai sono pelose.
0: Vabbè, raga.
1: Allora, ognuno può dire qualcosa che può essere affascinante dal punto di vista di, diciamo,
0: anatomico.
1: No, di come viene raccontato, però magari non è una
0: verità
1: attendibile.
0: Non è verità.
1: Vabbè, a noi.
0: Però vabbè. Va bene così. Noi siamo non ci guida nessuno a noi.
1: No, ma ci guida, noi guidiamo noi.

0: Non so cos'è. Pasquale, dobbiamo chiudere.
1: Vabbè, Madonna, Madonna, Madonna la canzone.
0: Questa è la canzone di Madonna. Basta cantare.
1: Vabbè, ok.
0: Dobbiamo chiudere. Canto io. E siamo arrivati in fondo. Perfetto. Anche questa puntata dedicata ai turisti che vengono a visitare il bel paese. Tu sai perché si chiama bel paese?
1: Perché quando una cosa è bella veramente.
0: Bella veramente.
1: Perché sotto sulla bella.
0: E poi diciamo la verità, abbiamo un sacco di monumenti. Ma sì, cibo, spaghetti, cose.
1: Madonna.
0: Il vino.
1: Scambone, camerone. Madonna.
0: Lo sprizzettone.
1: Sbattuto sullo scoglio. Che uno. Tu immagini, c'è stato l'altra volta uno che ha visto un video, il polpo lo stava cosiddetto arricciando sullo scoglio, una turista a Bari. Ha fatto il video dicendo che stava maltrattando il polpo perché lo stava sbattendo sullo scoglio. Non sapeva che quella è una tecnica per ammorbidire.
0: Quindi
1: cosa devo dire? Il turista.
0: Il turista.
1: Ha sempre ragione.
0: No, non ha sempre ragione il turista. Ma va bene così, signori, noi vi salutiamo anche perché andremo in vacanza oggi pomeriggio.
1: Sempre, noi siamo in vacanza
0: da una vita. Quindi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci risentiamo qui la prossima settimana per una nuova puntata, ok?
1: Check this out.
0: Grazie a Pasquale Laricchia
1: e anche a Frankie Gada. Ciao,
0: peace and love. Ciao, love and peace.

0: No, io sono forte, davvero, non è chiacchiera, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Spot. Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Sozzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Sozzara. Info e programma online e sui social.
3: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimento industriali, commerciali e civili.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
7: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
6: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
7: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
6: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
7: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
9: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. Due ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato. Il risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri due incidenti con giovani che tengono banco. Nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con due amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I tre si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della difesa Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
8: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Antò, fa caldo, come diceva la pubblicità. E benvenuti su Studio Più, sono le 16 e 8 minuti primi. Siamo pronti ad iniziare il nostro appuntamento con The Top of the Tops. Arrivano le canzoni del passato, le canzoni nuove e arrivano anche delle richieste al 338 141 1001 come questa.
11: Ciao Radio Studio Più, sono Giovanni, vengo da Montichiari, vi sto ascoltando. Volevo chiedervi se riuscivate a mettere su Italo Disco. Grazie, ciao.

Italo Disco, buona domenica anche a Orazio in Bianchino dello Spazio di Cervia, che vuole salutare il bagno Virtual Beach 299 di Milano Marittima. Quindi ciao Orazio, e naturalmente con invidia salutiamo tutti quelli che sono in questo momento al bagno Virtual Beach 299 di Milano Marittima, perché insomma vorremmo essere anche noi al mare. In realtà sono in studio e quindi anche per quest'oggi ci sarà la possibilità di rimanere insieme. Dalla Romania Maurizio ci saluta e naturalmente ci dice che è sempre presente. Anche voi fateci sapere dove siete, in spiaggia? Beh, 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp. The top of 70s. Negli anni 70, con una grande canzone, a dir la verità qui eravamo agli inizi degli anni 80, i Jackson 5 con Can You Feel It. A questo brano si sono ispirati altri pezzi. Sentite, sentite.

Beh sì, arrivano i messaggi da dove ci state ascoltando. Beh, salutiamo Zamir che sta ascoltando, pensate, da Londra. C'è il bomber che è già operativo in direzione Puglia. C'è Lori che a Rodengo è in piscina con la grande family di Studio Più in ascolto. C'è chi sta prendendo il sole vicino al torrente, a Bosmenso. Sono Laura, Monica e Fabio. Ma c'è anche chi lavora dalla cabina della Trebbia. Ciao Davide.

0: È bello sapere dove siete in questo momento, perché mi immagino già se fa caldo o meno. Ad esempio qui sicuramente non fa caldo, perché a Sestola, sull'Appennino modenese, Marco probabilmente è lì al fresco, insomma. E poi c'è Gaia, eccola qui.
1: Io sono Gaia.
0: C'era molto rumore, però ho capito che vuoi ascoltare il Thriller di Michael Jackson e te la mettiamo però dopo la pubblicità, e accontenteremo anche il nostro amico che sta lavorando, che è Davide. Spero sia quella la canzone che tu hai chiesto. E vai.
2: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
3: Spot.
4: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
5: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilbrecken, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili, con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57, aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile conviene.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
7: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
9: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

buongiorno a voi ovunque voi siate. Questa è Studio Più, sono Claudio Tozzo e i saluti vanno a Giuseppe che ci ascolta da Canosa e Sannita, ma poi c'è anche Simo da San Giovanni in Persiceto che oggi lavora, si pressa la paglia a bordo del mitico John Deere. C'è Ivan che oggi non credo sia più in Sardegna, sarà a Pioltello, ma Gaia ci richiede Michael Jackson e quindi torniamo nell'ambito di The Top of the Top, perché questa è sicuramente una grande numero uno.

Sì. Beh, salutiamo anche Mary, che oggi dice è l'ultimo giorno di lavoro, iniziano le mie ferie. Mary, sono felice per te. C'è Biccio da Montefiore che sta portando a casa la paglia con il Fendt.

0: Sono andato a vedere dov'è il torrente Staffora, dove ci sono Laura, Monica e Fabio, ed è nell'Oltrepò Pavese, ed è un posto bellissimo. Quindi, beh, buon per voi. E adesso una novità però.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Il mio però è che, insomma, la canzone è molto conosciuta. Negli inizi degli anni Ottanta questo pezzo era famosissimo. Nuova versione di Aura and Lexa

0: Questa canzone, come vi dicevo, era molto famosa, era uno dei pezzi che si mettevano, io lo suonavo agli inizi degli anni Ottanta. Eccoci qua. Oh, sentiamo questo saluto.
1: Un saluto grandissimo a tutta Radio Studio Più e un augurio di una buona estate 2026.
0: Grazie, grazie veramente. Beh, ricordiamoci che oggi è il 21 giugno e quindi comincia l'estate, oltre a essere il giorno più lungo dell'anno. Da adesso in poi si accorciano le giornate. Bene, c'è la pubblicità, ma arriva il party time delle 16:30.
2: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimenti industriali, commerciali e civili.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
10: Conto termico 3.0
11: che rivoluziona tutto.
10: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
11: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
10: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
11: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
10: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
12: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
13: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: Studio Più.
15: Party time.
16: Party time.
15: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
14: The party starts now.

iniziato il party time con questa canzone di Aiducci intitolata, beh dai, non c'è bisogno di dare i titoli delle canzoni, però vabbè, era Dragostea Dintei. Qui arrivano le foto da Maurizio, che ha detto che oggi ne ha approfittato di fare un bel giro con il quad ascoltando la nostra musica. Molto bene. E stiamo facendo ballare gli amici che sono a Lampedusa, presenti per il party time. Bella musica, dice, sono in barca in rientro, ma sempre con il nostro magnifico sound. Salutiamo la comitiva Airone San Martin, Salvatore e Company. Ciao Lampedusa!

ballare tutti con la nostra musica mixata. Benvenuti su Studio Più, Monica da Trento si stira. C'è il figlio che ripassa per l'esame orale di maturità. E poi ci sono invece Ilaria da Verona, Michele il tassista più toro che ci sia, Ilaria il corriere e gli amici di Lampedusa ballano.

Ma è bello salutare un po' la gente che si trova nelle piscine di tutta Italia, perché ci sembra di essere un po' lì. Ad esempio, questi ragazzi sono Matteo e Martina, si trovano a Cefalù in piscina, alla piscina Panarea.

Roberto Santelpidio. Ilaria, ciao, benvenuta. Pinguini? Eh sì. Il nostro ascoltatore ci dice: ciao Claudio, sempre sintonizzato, buona domenica a tutti, buon lavoro, grazie di esistere. Non si firma, ma ti ringrazio del messaggio. Sono sicuro che Giovanni da Milano ci ha fatto il jingle. Appena inviato, infatti.

contrasto vedere la neve nel video di questa canzone che mi stavo guardando qui. Beh, comunque col caldo che fa. Lori di Rodengo. Certo, siete tanti, come dici tu, tantissimi ad ascoltare la radio, la nostra radio, da ogni parte d'Italia e del mondo. Saluto anche gli amici che in questo momento mi stanno ascoltando da Formentera, da Ibiza in FM sui 102. E non solo. Arrivano i saluti anche da Malaga e da quelle parti, perché tutta la Costa del Sol ci possono ascoltare in DAB. Non so che cos'ho, ma so. Da Marbella.

0: salutiamo Enrico da Montefiore che sta raccogliendo, le balle di paglia con il Fent. Il Party Time finisce qui, ci sentiamo fra poco con le previsioni del tempo e un'altra ora insieme.
1: Spot.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social digita Circolo la Bandiera Ogliosi. Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni 23esimo. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la The Apason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto, Agrezzano e Mozzecane.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
7: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
8: No!
7: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
8: No!
7: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
9: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
7: Info su ivmacqua.it.
9: Acqua garantita? Acqua super garantita!
7: Solo su ivmacqua.it.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Caldo davvero intenso per la giornata di lunedì al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Valori massimi anche fino ai 37 gradi, caldo un po' più moderato al sud. Le temperature resteranno alte anche tra sera e notte, infatti le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Tempo stabile ed assolato al sud e sulle due isole maggiori, anche al centro Italia non mancheranno delle schiarite con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Tempo assolato anche al nord con però dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome to the top of the top. Welcome to the top of the tops. Sono Claudio Tozzo e allora si è unito a noi anche Diego di Casalmoro che salutiamo. Va bene, allora siete pronti ad iniziare quest'altra ora insieme? Sono le 17 e qualche secondo. Partiamo con questa. 2015. Grande numero 1, Major Lazer, DJ Snake, Lean On.

0: Lean On, il team Chioietto in trebbiatura. Salutiamo tutti gli agricoli. Caro Giovanni, mi hai mandato un altro jingle, sentiamolo.
1: Claudio Tozzo.
0: Vabbè. A proposito, c'è anche chi ci dice un attimo quello che succede. Sto parlando di Matti di Milano, ci riassume tutto il pomeriggio.
2: Ciao Claudio Tozzo, sono Matti di Milano e ti ascolto anche in questa domenica 21 giugno, primo giorno di estate, tra le 16 e le 19 con Tops on the Tops, momento in cui arriva Marco Ravelli, Maurizio Caresana con Ravelli Go, a
0: bravo,
2: seguire Giampiero Expir, a seguire ancora Mastercheck 90, a seguire ancora tutti i bei programmi di Radio Studio Più. Che non ricordo,
0: sì, sì,
2: il nome.
0: C'è della musica.
2: Sei numero uno, bellissimo programma, ed è bello,
0: grazie,
2: sentirti ogni domenica.
0: Ciao, grazie
2: da Matti,
0: Matti. Oh,
2: weekend,
0: fa tutto lui.
2: Buon tutto e buon primo giorno di estate.
0: Sì, va bene. Oh, hai riassunto veramente tutto. Dai, andiamo negli anni Ottanta.
3: The top of 80s.
0: E questa è Spagna. Questa notte, a partire dalla mezzanotte, c'è un nuovo programma che parte in diretta da Dubai ed è una cosa che è un po' eterea, insomma, da ascoltare. Poi vi racconto e vi dico. Adesso Spagna.

gruppo e super forchista di Corinaldo in trebbiatura pesante. Vai, vai, vai. Davide di Mantova ci sta ascoltando dalla piscina. Certo che te la metto. E poi c'è Giuda Pietraligure. Abbiamo salutato Diego di Casalmoro, sì.

È arrivata così all'improvviso, ma spiagge a spiagge non si può. Oh, ve la ricordate questa di Fiorello? Ce la chiede Davide da Mantova. Per una giornata come questa va bene, no?

0: Ragazzi, non è che si possono sempre fare le ferie, in campagna si lavora sempre. Ce lo conferma anche questo nostro amico da Melzo.
1: Hola boss, Valtra Patto presente, oggi trasporti paglia, ma non ti dico, 40 gradi, vai giù dal trattore, crepi, muori, sai che botta. Mamma mia, per fortuna ci siete voi. Ciao a tutti.
0: Angela vede il temporale da qualche parte verso le montagne. Insomma, rinfrescherà. Dopo c'è ancora più caldo. Oh, allora, Eddie da Fermo, vediamo di accontentarti. Per ora, Giovanni da Milano, fammi il jingle che poi andiamo con la pubblicità.
2: Top, top, of the top, the top, the top. con Claudio, Claudio Tozzo.
0: Grazie Giovanni, no, che me li manda in tempo reale, in diretta. Vai.
3: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
6: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
7: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
8: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.

grazie a Giovanni dei Jingle. Allora, questa è la canzone con la quale abbiamo riaperto, L'Enregres Vert con Zobi Lamouche. Siamo nel 1900 e rotti. Sì, siamo negli anni 80. Io mettevo questo disco veramente molto spesso. Ed aveva una carica incredibile, insomma. Strano che ci sia della gente che se la ricorda. Bene, at the top of the tops ci sono anche le numero uno di oggi.

E allora qui su Studio Più salutiamo Seba, che anche lui sta trebbiando il grano a manetta. Graziella da Monte Colombo ci saluta perché dice che ascoltare Studio Più e ballare, beh, un modo per rimanere in forma gratis. Buon inizio estate a tutti, anche a te. Non solo a tutti, ma anche a te.

Salutiamo gli amici dalla Sicilia, Venu da Sciacca. Beh, da Pantelleria prima abbiamo mandato un grande saluto agli amici che erano di ritorno a Pantelleria su una bella barca che li ha portati a fare un giro turistico. E allora, Simo da San Giovanni Persiceto. Te l'ho salutato il Seba, eh? Sì, sta trebbiando il grano, quello sta lavorando, mica come noi.

0: Crystal Waters, l'abbiamo ascoltata, 1991, c'è Michele da Staffolo che anche lui dice di essere in piena trebbiatura. Poi c'è Luca da Bologna. Allora, Luca da San Giovanni in Persiceto che è impegnato pure lui a portare a casa la paglia. Tutti al lavoro quest'oggi e noi cerchiamo di farvi compagnia. Fra poco il party time delle 17.30.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo. Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Bolero, la prossima canzone che sta per arrivare, perché dobbiamo salutare Luca di San Giovanni Lupatotto, che saluta a sua volta Luca e Giada. Cioè, Giada, Luca lo saluto io, insomma. Poi c'è chi fa il turno sull'autostrada A4, sulla tratta Soave Verona. Sono i ragazzi della Scaligera Assistenza Soccorso Stradale. Un abbraccio a tutti, dice questo nostro ascoltatore, collega, che muore dal caldo, poi aggiunge. C'è chi sta stirando, è la Leonessa. Maurizio e Valerica dalla Germania.

C'è con noi anche Rocco di San Clemente. C'è Ivana da Tavoletta, ascoltatrice da 20 anni. Ce lo fa sapere e lo puntualizza e a noi fa molto piacere.

Ciao Zamir da Londra, purtroppo non riusciamo a vederlo il tuo video, la foto magari sì, ci hanno appena mandato un video. Il Tropico del Gotto di Zevio sono sempre lì in ascolto mentre preparano durante la domenica il carro per il carnevale 2027.

Grazie a Robertina Di Peso della foto che ci ha appena mandato, che ci ricorda appunto che oggi è il primo giorno d'estate. Ce ne siamo accorti comunque, eh? Un saluto da Matteo, direzione Fano.

0: Beh, l'abbiamo detto che Michele da Staffolo, anche lui in piena trebbiatura, sì. Allora Giovanni, che dici? C'è un altro jingle?
1: Top con Claudio Tozzo.
0: È arrivato anche Oscar da Rimini che ci ha mandato una foto del palco di Piazzale Roma, sì. Saremo lì il 22 di agosto, ma a luglio poi arriviamo per il Festival del Jazz, nella quale siamo radio ufficiale.

Vi ricordate prima che abbiamo mandato un saluto di quelli del soccorso stradale? Ecco qua Monica di Soave che ricambia i saluti, li ha sentiti, ed era Claudio, il rimorchiatore del soccorso stradale. Quindi buon lavoro anche a voi, mi raccomando, speriamo che non ci sia molto da fare, vuol dire che va tutto bene, perlomeno per la gente, magari per voi, insomma. Salutiamo Monica di Soave, quindi anche Claudio. È arrivato Paolo D'Alfonsine, benvenuto. Poi, dopo un giro in Svizzera, Interlaken si carica con la musica di Studio Più e del melone con crudo di Parma. Incredibile, vedi, anche in Svizzera sanno come si fa a mangiare bene con le eccellenze italiane.

0: Cos'è che picchia così? Ah, io lo so. Senti che roba, arriva Ice MC.
1: Buongiorno Claudio, da Salvatore di Caselle Torinese. Sono in macchina, non voglio più scendere dalla macchina, c'è 37 gradi. E tu ci fai ballare anche in macchina. Ciao Claudio.

0: vabbè, che ci volete fare? Ciao Mirko, benvenuto anche a te.
1: Claudio, quando vieni a Modena a fare un bel evento? Ti aspettiamo. Ciao da Mirko.
0: Beh, prima o poi veniamo. Ilaria da Verona dice che Michele il Toro picchia. Matteo, dai che non part- con un party time così si impenna il trattore. Questo ci dice. Un saluto dal Cardo, da Montecucco in particolare, e un saluto va al geometra Nathan.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la The Apason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto, Agrezzano e Mozzecane.
5: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jack & Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
6: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
7: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Non solo Clima propone
10: sconto termico 3.0.
9: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
11: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
10: Rivoluzione, rottamazione.
9: Non solo Clima 045 83 25 166.
11: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
9: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
12: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
13: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
4: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
13: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
4: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
13: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
4: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Caldo davvero intenso per la giornata di lunedì al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Valori massimi anche fino ai 37 gradi, caldo un po' più moderato al sud. Le temperature resteranno alte anche tra sera e notte, infatti le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Tempo stabile ed assolato al sud e sulle due isole maggiori, anche al centro Italia non mancheranno delle schiarite con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Tempo assolato anche al nord, con però dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome to the top of the tops. C'è Cati che ci sta ascoltando dalla piscina e quindi mandiamo un grande saluto. Ma visto che arrivano messaggi, sentiamo un attimo cosa hanno da dire.
2: Con questa musica mi si sono impennate anche le galline. Vai Gallinaro!
1: Ciao, ciao Gallinaro, buongiorno. E allora ricominciamo, ma con calma.

0: Vogliamo continuare con i saluti? Beh, facciamoli a Manuele e Tatiana da Piobbico. Siamo nelle Marche e da quelle parti, se vanno sul Nerone magari fa un pochino più fresco, oppure sul Petrano, ma mi sa che fa caldo anche lì. Un saluto anche a Luca di San Posidonio. E c'è sempre Giovanni da Milano.
1: Claudio Tozzo.
0: Vabbè, dai. Vogliamo scatenarci ancora di più? Lo facciamo con la prossima canzone. E poi salutiamo anche Pier Giorgio da Soave che ci richiede Abola Meluna di Basic Connection, che metteremo subito dopo. DJ Ozzy che sta arrivando con questa canzone tutta da cantare, tutta da ballare. 338-141-1001, i vostri messaggi scritti, vocali, al nostro numero WhatsApp. E se non ricordate il numero, beh, scaricate l'app, c'è il modo, oppure sul nostro sito, il modo per mandarci direttamente tutto.
2: Buonasera Claudio, sono Daniele da Basiano, in questo momento in Sardegna.
0: Bravo, a fra poco. Adesso ascolto il tuo messaggio, cantate.

Senti che mixaggio. No, perché sta arrivando Barry White. Matteo da Fieste dice: studio più una gran figata. Buona domenica.

0: sono riuscito a vederlo dal vivo. C'erano anche gli Earth, Wind and Fire quella sera. Che grande concerto. Purtroppo se n'è andato. Vabbè. Questa era questa.
1: The Top of the Tops.
0: E questo è The Top of the Tops. No, lo dico perché adesso cominciano ad arrivare i jingolisti. Senti,
2: stai ascoltando Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ai microfoni Claudio Tozzo.
0: Guarda che Giovanni da Milano, insomma. I'm
3: going to the sun. Top of the Tops, the Tops, the Tops. Con Claudio Tozzo.
0: C'è Ugel, dai, con Oltre a te. Lo faccio partire dall'inizio. C'è Claudio del soccorso che vuole rispondere a Monica. Dice: ma mi vuoi far mollare con l'amorosa? Che vuol dire rimorchiatore?

0: pezzo stratosferico questo, Moving to the Sun. Lui è Ugel con Ultranate e Emile Angel.
1: Beh, devo dire,
0: nuova canzone, grande, grande successo. Salutiamo Luca da San Positonio e poi Daniele. Daniele, ho ascoltato quello che tu mi hai chiesto. In realtà io non ho quella canzone. Mi chiede un pezzo di Steve Winwood. Ma guarda, io ho Another Deal Goes On, Goes Down, Come On and Dance, Different Light, Every Day, Freedom of a Spirit, che è famosissima, I Get Love, I Will Be There, In the Light of the Day, One and Only Man, All With It, Valerie, ma ti metterò Why You See a Change fra poco.

Una canzone piena di carica, Love Runs Out, One Republic, che lascia il posto a Christian Marchi. Salutiamo Francesco dalla provincia di Foggia, che come sempre è con noi.

Questa è la canzone che dicevo di Stevie Winwood che mi piace veramente molto, While You See a Change, che all'inizio era particolare. Vabbè, poi ce ne sono tante altre molto molto carine. Domenico di Montichiari ci dice che ieri sera è stata una bellissima serata dove c'era Eleonora Salvi al Fermento, quindi a Castiglione, probabilmente era presente anche lui, o comunque se non fosse stato presente ha potuto vederla in diretta, che quindi poi finito. No, io quando sento sta canzone poi non...

0: È finita però. E vabbè, adesso c'è una novità. Si intitola Girl di Jonas Blue.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Ed eccoci qui a chiudere quest'altra mezz'ora. C'è il party time delle 18.30 che sta per arrivare, quindi alle 18.28 dico stop e fra poco si torna qui.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
2: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
2: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 04 45 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Una più forte dell'altra.

Ciao ragazzi, studio più qui è già di Trento che parla in diretta. Mi fa male il collo. Oh, mi fa male il collo. Andare avanti e indietro con la testa qua mi fa male il collo. Sempre al ritmo, sempre al ritmo. Ciao ragazzi.

0: Che Michele, Silvia da Castiglione.
1: Stasera la luna.
0: Saverio da Verona. Insomma, ve la siete fatta tutta da soli questo party time? Io sono stato qui, ho aspettato che arrivassero tutti i vostri messaggi. Io vi auguro una buona serata, vi lascio con Marco Ravelli e quindi vi ringrazio di aver seguito il party time. E naturalmente il nostro appuntamento che torna domenica prossima. The Top of the Tops. Ciao da Claudio Tozzo.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Radio Studio Pew è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Polpette a gogo. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a gogo.
8: Magazzini Firme ti regala nuove opportunità. Prezzi ancora ridotti. Tutto fino al meno 80% su abbigliamento uomo, donna e casa. Tantissimi nuovi arrivi. Levi's, Jackie Jones, Vilebrequin, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Sandro e tantissimi altri. Da Magazzini Firme prezzi ancora più incredibili. Con riduzioni fino al meno 80%. Siamo a Verona in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme. Dove lo stile conviene.
9: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
10: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Caldo davvero intenso per la giornata di lunedì al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Valori massimi anche fino ai 37 gradi, caldo un po' più moderato al sud. Le temperature resteranno alte anche tra sera e notte, infatti le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Tempo stabile ed assolato al sud e sulle due isole maggiori, anche al centro Italia non mancheranno delle schiarite con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Tempo assolato anche al nord con però dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Ha chiamato Ravelli Go in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Mi presento, sono Marco Ravelli, non sono solo, ovviamente un ringraziamento caloroso, visto che fa freddo, anche al mio amico Caresana, che si occuperà della parte tecnica di questo programma, che nella prossima ora, molti lo sanno, lo dico magari per coloro che si fossero sintonizzati per la prima volta, nella prossima ora vi regalerà il meglio della musica dance degli ultimi 30-35 anni. Andremo dagli anni 90 agli anni 2005 circa. Il primo di oggi è del 1992.

mia memoria, tipo questo ad esempio, e che poi in settimana, andando nella mia cantina, ho ritrovato con immenso piacere. Questo era il disco di Daddy DJ, intitolato Daddy DJ, vogliamo dedicarlo insomma a tutti coloro che hanno il papà che fa il DJ, e sono in tanti ultimamente. Oh, nel 2019, nella classifica dell'anno che conducevo ogni anno alla fine dell'ultimo giorno dell'anno, numero uno c'era questa canzone dei Medusa, la ricordate? È Piece of Your Heart.

radio suonavo anche la versione originale di questa canzone, che era di Patrick Hernandez, che poi, sto parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80, che poi appunto nel 2004 questi ragazzi Disco King ripresero con delle sonorità che andavano di moda in quel periodo, nel 2004, quindi quasi 20 anni fa, sulla base, anzi sulla scia del successone di Benny Benassi Satisfaction. 2002, Clubby Man, Open Your Mind.

0: piaceva tanto alle girls, alle Huawei, una ventina di anni fa, qui addirittura siamo nell'anno 2000, quindi una canzone che compie 25 anni quest'anno. Era Too Much of Heaven degli Eiffel, rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara d'estate la vigna in festa.

0: 8:20 DJ Max V. Domenica 21 Orchestra Filadelfia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
1: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Sozzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Sozzara. Info e programma online e sui social.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
3: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
2: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Proloco La Saggina, con il patrocinio del comune, vi invita alla tradizionale Festa di San Pietro.
8: Tre serate dedicate alla musica, al buon cibo e al divertimento. Dalle 20, apertura degli stand gastronomici con tante specialità per tutti i gusti.
7: Venerdì 26, si canta e si balla con la Perbacco Band, tributo a Zucchero.
8: Sabato 27, musica con DJ Ramon Ramonito.
7: Domenica 28, sul palco, DB Sound and Music di Bonferraro e MMI, Modern Music Institute di Castellucchio.
8: Dal 26 al 28 giugno a Sorgà, la Festa di San Pietro. Tre giorni di musica, sapori e tanta allegria. Vi aspettiamo!

Dua Lipa andavano decisamente meglio, anzi molto meglio. Vabbè, un disco che ho suonato tantissimo alla radio, funzionava parecchio a quell'epoca anche in discoteca, realizzato da dei ragazzi che si facevano chiamare Kronos. Disco che riapre la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, un programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Ancora ben ritrovati a tutti da Marco Ravelli, anche dal mio amico Caresana alla console. Un po' di ritmo a questo punto del programma, un disco del 2005, Mark Horn, Feel Free.

Magari molti non sanno che questo è stato un successo a livello mondiale. Ancora oggi il conto corrente di Alex Farolfi e di Mario Fargetta sorride grazie a questo disco. Era il 1998, The Temperer, con la voce di Maya, canzone intitolata Feel It, ascoltata qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend. Il primo appuntamento il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il fine settimana. C'è un disco al quale insomma ero molto affezionato, del 1998, un po' alternativo, è Australia.

0: grande grande piacere questo disco del 1998, appunto di Koala, intitolato Australia. Oh, nell'anno 2010, nella classifica di quell'anno, in sesta posizione c'era un disco, se vogliamo, un po' pop, ma che ha ottenuto grande successo. Si intitola TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

dischi viene fuori il Ravelli che c'è in me. Mi ricordo il signore che diceva: vai Ravelli, spacca. Momento alternativo nella puntata di quest'oggi di Ravelli Go, grazie a questa canzone intitolata This Is My World, che molti avranno riconosciuto magari nella versione originale, che era di una certa Emilia, poi ripresa in chiave, diciamo, techno trance da questi ragazzi chiamati Dance Movement. Era esattamente l'anno 2002. C'è l'ultimo della puntata di quest'oggi.

diventato un successone. Vabbè, insomma, l'ho suonato però ai tempi con immenso piacere e ho voluto riproporlo quest'oggi. Era Singing in My Mind di Boys R Us. Orbene, amici e amiche, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Ravelli Go. Io ovviamente ringrazio e saluto tutti quanti voi, così faccio anche per il mio amico Caresana. Sono Marco Ravelli, vi aspetto tra 7 giorni qua. Ciao!

0: baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. Se siete alla ricerca di un viaggio che vi porti in un luogo ricco di cultura, di bellezze naturali, di città incantevoli e di un'ospitalità davvero calorosa, il nostro consiglio è Irlanda del Nord, una terra dove il processo di pace dopo anni difficili ha portato a una rinascita economica e culturale che ha reso questa terra davvero speciale. Sentiamo Liz Steele dell'ufficio del turismo nord irlandese.
4: Most people.
3: La maggior parte delle persone viene qui attratta dai nostri paesaggi, le coste, le montagne, le tante attività all'aria aperta, ma quando incontrano la gente del posto scoprono anche la nostra cultura, la musica, l'arte e la poesia. Tra le attrazioni più importanti è sicuramente il Titanic Belfast, il museo dedicato alla storia del Titanic, e poi il Giant's Causeway, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO, un tratto di costa con oltre 40.000 colonne basaltiche a forma di prisma, e poi la strada costiera di Causeway, che parte da Belfast per circa 120 km lungo la costa e arriva a Derry, Londonderry, città molto vivace che ha mura medievali tra le meglio conservate d'Europa. Si incontrano molti villaggi e ciascuno ha una propria personalità e permette di entrare in contatto con la popolazione locale. E poi c'è Belfast, che è stata riconosciuta città della musica UNESCO nel Regno Unito. Solo Glasgow e Liverpool condividono questo titolo con noi. La musica è ovunque, non solo a Belfast, ma in tutta l'Irlanda del Nord.
4: Northern Ireland.
3: Quanto è importante la musica nella vostra cultura? La musica è una parte fondamentale della nostra identità culturale. Durante l'anno organizziamo molti festival musicali. Quest'anno dal 2 al 9 agosto ospitiamo per la prima volta il Flea Festival, il più importante di musica tradizionale irlandese. E anche la gastronomia è un punto di forza. Essendo circondati dal mare abbiamo ottimi prodotti ittici e frutti di mare freschissimi. Inoltre disponiamo di eccellenti prodotti agricoli locali, le nostre patate sono molto rinomate. Siamo anche famosi per whisky, la distilleria Bushmills, fondata nel 1608, è la più antica distilleria di whisky al mondo, ancora attiva. Vi consigliamo anche di visitare St. George Market di Belfast, soprattutto nel fine settimana. Qui si trovano produttori artigianali locali che fanno degustare i loro prodotti. Ed è un ottimo modo per conoscere la cultura locale attraverso il cibo. Gli abitanti dell'Irlanda del Nord sono molto accoglienti, è corretto dire che avete qualcosa in comune con gli italiani?
4: Yes.
3: Direi di sì, ci piacciono le cose belle della vita e sappiamo divertirci. L'ospitalità è parte fondamentale della nostra identità e vogliamo che ogni visitatore si senta il benvenuto, sia che soggiorni in una struttura economica, sia in un hotel a 5 stelle.
4: 5 star accommodation.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Liz Steele, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Spot. Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, Barbasso Summer Party. 4 giorni di musica, divertimento, food and drink. Venerdì, Biker Sister of Rock. Moto incontro Harley. Sabato in console, Graziano Fanelli DJ. Voice, Elena Camo. Domenica, Queen Live Band. Lunedì, serata latina. Dal 26 al 29 giugno, Barbasso Summer Party. Sagra di San Pietro. Presso l'area feste a Barbasso di Roncoferraro. Evento in collaborazione con TRP. Trattamenti in resina per pavimenti industriali, commerciali e civili.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
6: Media partner dell'estate,
2: Radio Studio Più,
6: la dance station d'Italia.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
1: Experience. Hola, chicos and chicas, siamo prontissimi a ripartire con Giampiero Experience in questo fantastico weekend. Tra l'altro devo ringraziare le migliaia di persone presenti ieri sera in Calabria, ma ne parleremo ovviamente più avanti in Giampiero Experience. Tutta dance nuova, in questo caso la prima traccia riguarda un grande remix, Mixfeat, arriva Marco Corona, si parte.

Station d'Italia, è appena ripartito Giampiero Experience, una grandissima partenza perché abbiamo ripescato, oddio abbiamo, ha ripescato Marco Corona, un grande gruppo anni 80, il Curiosity Killed Cat, che con Miss Pete ma altre grandi hit erano molto famosi negli anni 80, questa è la chiave house di un progetto che consumerò, quindi segnatevi Marco Corona con Miss Pete, e mi va l'idea di ripresentarvi la mia traccia

andando abbastanza bene, fortunatamente, uscita su Tactical, l'etichetta Releasat, Jean-Pierre XP, Elsa Del Mar con Venezuela, si va avanti con Selena Fader, Laura Davy, Lewis Johnson, So True. Ecco, io vi propongo questa traccia perché vorrei mettere in risalto la sapienza di questo bel progetto che ha ripreso un loop di un pezzo famosissimo, Gasto, con Discos Revenge, e ha creato una traccia nuova che si intitola So True.

spiaggeggia in questa traccia, il famoso giro di Discos Revenge di Gasto, famoso pezzo house tra i più forti degli anni 90, ripreso il giro e loopato all'interno di questa traccia che si intitola Soul True da Selena Fader, Laura Davy e Lewis John. Io adatterò ovviamente in questa nuova parentesi estiva 2026 i Giampiero Experience anche alle strutture balneari che hanno in diffusione la mia voce il sabato alle 3 del pomeriggio, la domenica alle 21. Io sono Giampiero XP, ciao! Il viaggio è quello di Giampiero Experience, tutta dance nuova. In questo caso ritroviamo un grande amico, Gigi De Martino da Torino, ciao caro, che ha ripreso e ha remissato un suo progetto. Prende la vela, lo ha remissato con Melo Prince, Experience.

Quella che era una sorta di follow up del suo primo grande successo, il canto della Siena, Gigi De Martino con Melo Prince nel viaggio di Giampiero Experience. Però io colgo l'occasione non solo di salutare il Gigi De Martino ma anche Enzo Martino, che è il patron della label sulla quale è uscito questo progetto Prende la Vela, cioè la Network International. Grande amico Enzo Martino, amico di vecchie radio fatte insieme, insomma. In arrivo a chiudere da

0: all'insegna dell'house pura questa prima tranche di Jean Pierre Experience, che si consuma con Da Funk Junkie Hooked by You. Attenzione, perché vi ricordo, non solo io ricordo i ragazzi presenti ieri sera per Italia Remix, la prima tappa di questo grande tour che mi vedrà protagonista nel centro sud Italia. Sono stato a Montalto Ufugo, io ringrazio per il grande entusiasmo i ragazzi presenti, le migliaia di persone presenti. Noi facciamo una piccola pausa e tra un po' su Radio Studio Più Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Polpette a go go. Dal 25 al 29 giugno, Sagra della Polpetta. Vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Sagra della Polpetta a Marmirolo dal 25 al 29 giugno. www.sagradellapolpetta.it. Polpette a go go.
10: Dal 26 al 29 giugno, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona. All'interno del Castello Scaligero, stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento. Da non perdere in Piazza Giovanni XXIII. Venerdì 26, tributo a Michael Jackson con Thriller Experience. Domenica 28, la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Lunedì 29, il gran finale con spettacolo piromusicale. Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villa Franca di Verona dal 26 al 29 giugno. In collaborazione con Banca Veronese, via Nino Bixio a Villa Franca. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di Lassil.k. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la Bandiera Ogliosi.
11: Questa

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, noi ci ricatapultiamo nella grande house di Giampiero Experience, ripartendo da Nico De Andrea con Arch e Cerrone. Questa è Give Me Love, grande hit del 1977, ripresa ovviamente

0: O se preferite Cibrone?
1: Giampiero Inspiriti.
0: Come si pronuncia in America? Originale 1977, Give Me Love. Poi c'è stata anche un'altra versione house negli anni 90. In questo caso Nico De Andrea con Arch l'ha ripresa e l'ha ripresa anche molto bene. Mega baci da Giampiero XP. È superata la tappa di ieri di Italia Remix in Calabria. Tra un po' vi ricorderò quella di domenica. Sarò il 21 di giugno proprio di inaugurazione. Proprio per l'inaugurazione dell'estate ufficiale, anche musicale, sarò in un posto bellissimo. Intanto arriva One Shots con la voce di Lisa Millet, che è una delle migliori cantanti del panorama mondiale house. Il progetto è Shoot for the Future in Giampiero Experience.

di sempre del Panorama House, quella di Lisa Millet, che si può tranquillamente accostare alle voci di Jocelyn Brown, di tante altre grandi cantanti, la Barbara Tucker. Ecco, non vorrei dimenticare nessuno, che poi ho avuto anche il piacere e l'onore di poter incrociare tante di queste star internazionali house nel passato. In arrivo Andre Son con To Be Real, altro vecchio successo, ripreso anche molto bene.

sgarro alla mitica India, perché tra le voci di sempre House c'è anche la mitica India, che tra l'altro anche la mia amica, l'ho dimenticata prima, insomma non ho citato lei e non ho citato Martha Wash, quindi mi scuso con loro due, lo fa sperando che abbia riparato in questo passaggio in Jampier Experience, in cui vi presento, attenzione, Dominic Velvet Code con Get On Up, questo è il remix.

Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP. Radio Studio Più.

firmato da Love Foundation UK, Regno Unito, che hanno remissato in maniera splendida, aggiungerei, Dominique Velvet Code. Il progetto è Get On Up, tra parentesi, You Are A Star, sei una stella. Attenzione, perché vi ricordo subito la tappa che mi vedrà protagonista per Italia Remix, grandissimo tour per quest'estate 2026. Ci vediamo domenica 21 giugno sulla splendida isola di Ischia. Ci vedremo in piazza Lacco Ameno, magari quelli che stanno

0: ci voleva un refresh di un progetto, insomma, che ha fatto la storia della musica house grazie al DJ produttore francese Michel Clayi. Si chiamava La Mezcla, quella lì che uscì, insomma, che fece fare tanto successo a Totò La Momposina. In questo caso, giustamente, Totò La Momposina ha ripreso la sua hit, l'ha ribattezzata Curura, e Sony Noto ha realizzato questo bellissimo, questo fantastico, questo meraviglioso remix. Piccola pausa, tra un po' ancora Giampiero XP su Radio Studio Più.
1: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format afro house che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
7: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni.

0: giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, il tempo scorre velocissimo all'interno di Giampiero Experience. Già siamo nella terza tranche di questo magnifico weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP vi presenta la prossima track.

molto veloce, stiamo viaggiando sui 130 bpm, ma devo dire dinamico ed elegante questo progetto di Ave con Meet Me in the Dark, che ci permette di esordire nella terza tranche di Giampiero Experience. E ringrazio chi ha la fortuna di ascoltare Radio Studio Più in questo momento su una struttura balneare, magari sorseggiando un bel drink, quei drink estivi che comunque ci appagano la voglia di sete e nel frattempo insomma ci rendono il cervello contento di averlo fatto, dai. D.O.D. con Nina. Feel for you.

durante le produzioni, una ogni 15 giorni, se ricordo bene. Questa è la sua ultima creazione, D.O.D. con Nina, che canta ovviamente Feel For You, e si va avanti nel grande viaggio di Giampiero Experience e cominciamo ad incrementare anche l'energia. C'è Hugel che ha creato questa prossima hit per la prossima estate 2026, che si intitola Moving to the Sun. Ebbene, io l'originale non ve l'ho passata, però ci tengo a farvi sentire questa traccia remissata da un DJ producer remixer molto bravo, che è Paki Francavilla, che era il

0: Radio Studio Più.
1: Beh, devo dire niente male questa bella traccia, questo bel remix di Paky Francavilla di un progetto che già sta svettando in tutte le charts mondiali, quelle specifiche del club Jugel con Moving to the Sun, Paky Francavilla remix. Già sentite questo tamburello che vi fa sicuramente pensare alla grande hit degli anni 70 dei mitici Rolling Stones, Remix Out

Pensate che custodisco molto gelosamente l'LP in cui è contenuta anche Satisfaction con le quattro facce dei Rolling Stones con Mick Jagger. Ecco, io ce l'ho qui il vinile ed è sempre una forte emozione sentire le sonorità di Satisfaction. Poi ancora una soddisfazione maggiore in una traccia house che quindi può essere anche riproposta nel club nei miei DJ set. A chiudere Bruno Bona con Frenzy Music, questa è Bendito Latino.

0: Valentino, poco ma buono. A chiudere Bruno Bona con Frinzi, Music Bendito. A chiudere questo Giampiero Experience, grande weekend, restate su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, per vivere il sabato e la domenica la grandissima. Io intanto vi ricordo che domenica 21 giugno, domani per quelli che ascoltano il sabato e oggi per quelli che ascoltano la replica, Italia Remix in piazza con Giampiero XP, sarà ad Ischia, la splendida isola di Ischia, all'Acquameno, il comune di L'Acquameno in piazza. Mega baci da Giampiero XP e grazie per essere stati con me anche oggi. Besos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno ritorna il Tabellano Beer Festival a Tabellano di Suzzara. Due weekend all'insegna del divertimento con stand gastronomici, fiumi di birra, musica live e DJ set. Venerdì 26 giugno il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa, il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno al Tabellano Beer Festival presso il campo sportivo di Tabellano di Suzzara. Info e programma online e sui social.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
6: Master Check
5: 90, l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody in your mind, your body and your soul.
8: Com'è?
7: Vabbè, dall'altra parte c'è Dennis Jack, saluta anche prima stavolta. Saluta anche prima stavolta.
9: Stavo leggendo un messaggio.
7: Adesso saluta.
9: Ah, ok, ciao.
7: È finito?
9: Sì, rimetto la maschera.
7: Vabbè, Aman Van Helden con You Don't Know Me per cominciare.
8: Vabbè,
7: dall'88 live in Masterchef. Dal 98.
8: Vabbè,
7: dal 98 You Don't Know Me, Aman Van Helden.

0: 100 all'ora, molto English style, invece mi sono piantato sulla TIC. Shut up and dance con Save Till the Morning After. Madonna, eh?
1: Hai un fazzolettino?
0: T'ho preso? Vabbè, la 95, cover della traccia, in origine molto lenta, di Duran Duran, Save a Prayer, dall'82. Vabbè, ma andiamo avanti, che arriva Tony Di Bart con The Real Thing dal 93. Che succede?
2: Non trovo, aspetta.
0: Sì, sì.
2: Non trovo il vinile.
0: Come non trovi il vinile?
2: Non trovo il disco.
0: Metti il CD, come? Ma mi hai fatto fare la presentazione?
2: Il lettore salta.

0: 5 AM dal 96. E comunque volevo salutare il copy del nostro programmone, perché qualche volta i nostri autori arriva una rubrichetta, cos'è? È arrivato il momento della rubrica nuovissima di Pacca, usa e getta, il momento dei 5. Perché sta cosa?
1: Del 5.
0: E non ho letto bene neanche questo. È un occhio che non mi va. Arriva il momento del 5. E perché?
1: C'erano i 5 AM.
0: E poi dopo?
1: Il room 5.
0: Quindi per due 5 facciamo tutto sto cazzo di casino. Quindi il momento del 5 mi è giustificato dal fatto che adesso arrivino i room 5.

Michael Johnson, bello, I Sail in the Prayer, dal 93, cover della strafamosa, stra I Sail in the Prayer, scritta da Bud Bacharach, per Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston, nel 67 accadeva tutto ciò. Anche la prossima traccia che ascolteremo è una cover, in questo caso di una traccia dei Music, ricantata molto bene da Martha Wash, da Jocelyn Brown, questo fuscello di donna. E tra l'altro era componente degli stessi Music. Oh, c'è la voce, nulla da dire, però porca miseria, era una che mi avrebbe occupato due corsie sulla strada principale di San Francisco. Adesso arriva, ciao Disney Madre, ti voglio fare un culo come quella mia. Arriva Todd Terry con Keep on Jumping, del 96.

0: and Small con Feel Good.
1: Grasso e magro?
2: In realtà hai sbagliato.
3: Cos'è?
2: Fat. È grasso. Fat, scritto fat. No, fats. Fats non si dice.
3: Sì, ma è fat.
2: C'è il doppio senso, ma non è esattamente così.
1: Da capo.
0: Era Fats and Small con Feel Good dal 99. Bello il pezzo. Poi non me lo ricordavo. Per un attimo mi è sfuggito. Però vabbè, bravo, bravo.
1: Vabbè,
0: è arrivato il momento che tanto aspettavate. Una di quelle cose per cui la gente, per esempio, fa autostop per entrare in una macchina e accendere la radio e sintonizzarsi sul Mix Today perché magari non l'ha beccato, oppure ha perso la radiolina o l'iPod o qualsiasi supporto. L'iPod è roba vecchia, è vero. Quindi cosa faccio?
4: Pago.
0: Arrivano il VJ e il Freaks Jam featuring Genevieve.
2: Ce la puoi fare.
0: Freaks Jam.
2: Il
0: no, adesso c'è il Napisal che è anche migliore.
5: MasterChef 90 present. Remix today.

0: Oggi Rude Jane, Fix Jam featuring Jenny V con The Rhythm Is Magic. Minchia, se ho sputazzato in cielo. Vabbè, comunque rifacimento della famosa The Rhythm Is Magic di Mary Claire Dubaldo. Cos'era? Del 96? Del 96? Non me l'hai scritto. Cos'era? 94. Più 2 fa? Okay. Poi mi ricordo sempre il ciclone con Pieraccioni su questa qua. Qui c'era la spagnola che mi andava sul tavolo.
1: È stata colonna sonora, sì? Anche nel 2015,
2: sì?
1: Del film Le Badanti. Quello potrebbe essere ancora più
2: attuale.
0: Torniamo, fra molto sarà la volta degli Africa Bambata con Just Get Up and Dance dal 91. Per il ritorno dopo la promo pausa sarà ancora Masterchef 90.
3: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
4: Come back soon.
5: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: Get Up and Dance, dai cazzo, svegliati e balla. C'era un po' un inno al
1: Waglio. Però no, aspetta, io penso Just Get Up and Dance.
2: Vabbè, ho capito.
1: Mi sono appena, io mi sono appena usato. Just Get Up.
2: Vabbè, allora, dedicato ai mattinieri della,
0: esatto,
2: dance. Vabbè.
0: Tornati dopo la promo pausa con gli Africa Bambata, con Just Get Up and Dance dal 91, dedicata su consiglio del nostro filosofo leddato della dance, ma vaffanculo, Dance Jack, dedicata ai mattinieri della dance, quelli che col cornetto in bocca.
3: Cos'è che lo mangi il cornetto tu il mattino, a proposito?
0: Aspetta che palleggio tipo Maradona nello spot, quello fatto per la Buitoni quando giocava al Napoli con la palla destra. Aspetta.
1: Se ti sei svegliato durante la notte.
0: Andiamo avanti. Gli Steam System con Baraka Destroy. Oye, vamos.
4: La domanda è: Just Get Up and Dance, brutta faccia da culo con la maschera, e Baraka Destroy, come minchia remix?

0: Infinity con Dirty Love. Adesso raccontami sta cosa.
1: Calma, calma.
0: Dai, fammi tutta una filosofata sull'amore sporco. No, non era sporco. No, era un amore che era pulito, ma in realtà poteva essere sporco. Era un inno all'amore estremo, ma in realtà poteva anche non esserlo. Fammi, da, fammi questa altra rottura del deretano. Dai, dai, dai. Era Infinity con Dirty Love. In questo pezzo il vocal è rubato da I Forgive You degli Human League ed è... La chitarra invece è rubata da Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mettiamo un po' di questo, un po' di quello. Metti sotto, metti sotto.
2: Non conosci il giro di chitarra di Sweet Child of Mine?
0: Ma adesso arriva una roba che mi lascia alquanto perplesso, perplesso. Arriva Fiorello, ma non quello lì poi figo dei primi del 2000. Quello abbastanza tamarro, col cappottone color pesca che andava in giro per le piazze. Vabbè. Arriva col cantatù, arriva lui, quel Fiorello lì con Ricordati di me nella Digital Boy Remix dal 93. Un pezzo che ha funzionato, quindi noi, Ligi, ai gusti dei novantiani, mandiamo anche questa immensa.

0: Era antico con Moment dal 96, adesso è come al solito verso il finire del nostro master, cioè che siamo un po' tamari.
1: Potamari lo siamo, eh?
0: Un po' gasati oltre misura.
1: Arriva Skipper con Struggle for Pleasure.

0: JD Company quando faceva lo Soul, e poi dopo ho iniziato a fare un sacco di minchiate. JD Company.
1: Va bene, dai.
0: Baby, hold on, 95, damo lo Soul version. Joe, lo sai che ti amo. JD Company, Baby, hold on, 95. Adesso arriva una di quelle cose per le quali ci stiamo caratterizzando nell'universo dell'etere, fra FM, app, AM no, perché non andiamo in AM, anche in AM. Cos'altro? Dov'è che andiamo?
2: Fangoo.
0: MP3, conservati per tutti quelli a cui spediamo il programma, eh?
3: Le lauree, le poste.
0: Win transferisti.
3: Scaricano da YouTube.
0: YouTubers.
3: No, YouTubetti.
0: YouTubetti. La congrega dei dentifriti. Cari YouTubetti, eccetera, eccetera, eccetera, arriva il momento del mashup di Daniel's Jack.
4: Master Jack 90 presents
5: the Mega Mashup of the Week.
6: Up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going.

0: Fantastica, abbiamo ascoltato un sacco di belle cose fuse fra loro grazie alle sapienti mani un po' filosofiche in questo periodo un po' scasso col va bene, del nostro Dennis Jack. Questa volta è toccato a Technotronic con Pump Up the Jam, Real to Real I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, poi dopo The Other Brothers con Boom Boom Boom and Everybody, sempre sta roba molto 20 Fingers, giusta sta cosa, dopo gli Other Brothers, i 20 Fingers con gli Other Brothers.
1: Porca cazzo!
0: Abbiamo messo anche questa volta a disposizione un omaggio. Ma perché diamo l'omaggio? A chi ha indovinato, insomma, le tracce sapientemente mashupate al nostro Daniel Jack, diamo un omaggio. Per esempio, un pezzo di Shopper di MasterChef 90, che ho praticamente tirato via da quello che era sotto il palco, gli ho dato una testata perché era mezz'ora che la voleva a tutti i costi, siccome l'ho preso sulle balle, non gliel'ho data. Quindi è strappata sulla parte bassa e giallo fluo più la manata di petrolio del tipo, vi regalo questa roba. È andato anche questo MasterChef 90, grazie a Dennis Jack per la preziosa parte de che? Di qualcosa? Ciao, ciao.
2: MasterChef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 19 al 21 giugno a Ceresara, Ceresara d'estate, la vigna in festa. Tre giorni di musica e divertimento con stand gastronomico, festival dei gonfiabili e il tortello della possenta. Venerdì 19, Summer Dance Tour, la serata tutta da ballare by Radio Studio Più con Ugo Palmisano e DJ Paronix. Sabato 20, DJ Max V. Domenica 21, Orchestra Philadelphia. Ceresara d'estate, la vigna in festa. Dal 19 al 21 giugno in Viale Europa Unita a Ceresara, Mantova.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
5: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la 49esima festa della Bandiera di Ogliosi. 4 giorni all'insegna del divertimento con DJ set, orchestre, live band, area bimbi e chioschi enogastronomici. Venerdì 26, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di Frankie Gada e la coinvolgente animazione di LaSil.K. Dal 26 al 29 giugno, tutti alla festa della Bandiera di Ogliosi, Castelnuovo del Garda. Per info e programma sui social, digita Circolo la bandiera Ogliosi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: Questa è Studio Più, la dance station d'Italia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Caldo davvero intenso per la giornata di lunedì al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Valori massimi anche fino ai 37 gradi, caldo un po' più moderato al sud. Le temperature resteranno alte anche tra sera e notte, infatti le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Tempo stabile ed assolato al sud e sulle due isole maggiori, anche al centro Italia non mancheranno delle schiarite con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Tempo assolato anche al nord, con però dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
4: Radio Studio Più,
5: la dance station d'Italia.

spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.

questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

0: In the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
1: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Hai voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.